Denunder, de Gian Fontana. Denunder ha io priu la canzun, ca tutta notch en mare sunau. Al match, che sgargoglia in mince canton, ne han il zucchals a mille musau. Ne hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms con fracas e remur. Ne hai stil olma del vent, della prada, che porta del foin madir, grevo dur. Na, bou Charles, buau un event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, con egli rient. Ed os, asci verz, e plein flures, miu prau.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sciglior astezan mesaveia.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Mo in pari al commencamento del campionato mondiale da ball a pè, la Svizzera sta a contentar con un inedin contro il Qatar. Ed il Grigione legge una nuova regenza di un nuovo Parlamento, er sembra un federale e comunale dati plire decisioni. Qua in dusels temas, oz alle sis, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la Svizzera al campionato mondiale da ball a pè beach comincia a tenor già vis. En la prima geo da gruppa è la mogiuga pari inedin contro il Qatar. Brel Embola amena la Svizzera in la 17ª minuta in avantaggio tras in penalti. En la 94ª minuta il Qatar però pudì equalizzare.
3: Alla fin resta grande frustrazione tiel Svizzers. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in a trompada. La Svizzera ha bomusau in schliet giug, anzi, tutte le statistiche schoncen in sesez per l'equipe da Murat Yakin. Dentro autra al Svizzer si tau 26-7 singol, a scibiar schon mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se on freite von il gol, a muncau, dil tutta faccia. Alla fin datten il Svizzer sluon o demeun il giug, quella da vos azione veni il Qatar num nada mai indegualizza e da scia gudinia i un prim punct insomma ad in campionati mondial da ballapai. Niginer in faccia pon in zwa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi i un tir giug senza lavur, moti il gol dil Qatar eis ele staus senza chance. Pil Svizzers valios da desser critics isus codis e fa meir els proxims dus diugs da gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, qualche quinta è la finale il resultat. Andreas Vialant, redazione de Sport.
2: En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc giuga pari in ad in e la Scozia guadagna contro il Haiti con in a nulla. A Losanna e da nöscete le nier millis persone si des in via e da an pretendi migliores mesires da prevenzione e da protezione contro femicidis e violenza contro donnes. A Losanna an tenor la polizia 9.000 persone demonstra. A nöscete le an tenor las organizzatures 1.000 persone si des in via. In Svizzera e Franzosa an las organizzazions de la Chauma de las Dunnes organizzare las demonstrazions quest'on già in di plibaut per poder's a participar oz alla demonstrazione a Ginevra contro l'inscontr suprem geset. Quel comenza de maun sur confin ad Evian. Il Souverän Schweizer decide oz all'urna da wart l'initiativa Nadine Schweizer de 10 Millions e da wart il Referendum contro les Midades del Servetsch Zivil. In il Grischun statten entant las Elektions della Regenz e del Parlament en il Center.
4: Per il sentot Tschunsitz e la Regenza statten 9 Kandidates a Kandidat a Disposition. 4 de quels ein già in Uffizi a volen restar. Interessant wenn il Kumbat pil Tschunavel sitz, quel mi del Grischun traditionalmein ad ina Puspekalur. Actualmein eiselen meuns dil Center, che vuol defender il sitz cun Aita Zanetti. Concurrenza survegnella da Valerie Favre-Accola della Partida Populare, da Nora Saraz-Cazin dils Vert Liberals, da Maurizio Michael dils Liberal Democrats, a da Reto Bot che senza partida. Tensiuns dati ete las elecciuns dil Cussel Gron, leo candidescen en tot ciuncien ciuncont duas persunas, a scibiaras sco o mai, a quei per en tot cienaveg mandats. Elecciuns dati esi nivel comunal, duas vischneuncas droven in niev president in a nova presidenta, a soi murezi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi de la vischneunca d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses vischneuncas davart credits, planizaciuns localas a completescen dur suprastonces. Selina Kistel, redaktion Quera.
2: E per finire anche il ball a pè regionale, Sventer Plirzon sto qui a 97 da radia alla seconda liga interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con una 4 e terminesce la stagione uscita in il penultimo posto della tabella. Con la relegazione alla seconda liga regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiunti in questo livello. Da Sper qui a 97 in quai Valpo Schiavo Calcio e la squadra promovita da Schluenlion. Domat che deve in la seconda liga regionale vinde intanto relega in la terza liga. In quella irda in una vittoria due sterade per il club Grigiuns, Schwenjon a batti Gams Gischun 8-0, Tron Rabeus per contra Pers contra Melz con 3-4 ed il CB Lumnezia Pers contra Sargans con 1-4. Tron Rabeus terminesce la stagione uscita sin il 7° e Lumnezia sin il 10° plaz della tabella.
1: La meteo.
2: Oggi si dà sulla lif, il sventer mesdì si forma in 5 nivelli di cumulus in la montagna. La temperatura maximale è tra 20 gradi in l'engine di nota e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Qui è stata la novità.
5: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
0: La bonura da RTR. Verz. Scovrides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

Terre. Musica non-stop. Con Simple Welt. Hits. E scoprides.

plaids come es els direcziun toilette. Ella confirmescha es senza plaids. Perfect. Quai co vodia tiunsch espert. La media odia da pintiams bagagiau intorno la praxis. Moin co, eri un tocca noz bege bie. In quer check. Aha. Je in a porta pel cop in pleniu. Asper el tron, vit le praid, in installazion cols cops. Iu prem plaz. A mes betrax mondiau ni nieda tra las regles per quai procedere. In tierza la toiletta, al secund tierza a cop, ad el respus pe an toiletta. Ok, tiams pel cop. Jutila, os vau trais cops a intemaun. Fuera, justauschen sedus. Caba di bem, l'installazion de fier scadaina per tiara. Als centrentoci cops scolen tra l'aria. Ad avant stasse od reflex prendi notizia. Contra giules chiauces, jaien bege grandes reaktions ein. Ansat centa set schimbau per tiara as vida ol cop. Cei suades, die avant resda cun la media. Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Per la Svizzera ne comenzi il campionato mondiale da balapè Beach de Nordjavisch. La stossa accontentare con impari da Dinedin contro il Qatar. Ed il Grigion elegge una nuova regenza di nuovo Parlamento e sembra un federale comunale da tipplire decisions. Qua in Dussels tema sotto la set al microfono Urs Müller. BNG. Per la Svizzera, nel campionato mondiale di balapè Beach, cominciate Nordjavisch. Nel primo giro di gruppo, la mo giugà pari, Inedin, contro il Qatar. Breil Embolo a manà la Svizzera nel 17 minuto di vantaggio tras in penalti e nella 94 minuto al Qatar d'entant pudì equalizzare.
2: Alla fine resta grande frustrazione per gli svizzeri. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompata. La Svizzera ha bomusau in schliet giug, anzi, tutte le statistiche sconcene in sesez per l'equipe da Murat Yakin. Dentro l'altro, al Svizzer si tau 26-7 singol, a scibiar scon mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se on freite von il gol, a muncau, dil tutto faccio. Alla fine, datten il Svizzer sluon o demeon il giug, quella da vosa azione veni il Qatar num nada mai indegualizza e da scia gudinia i un prim punct insomma ad in campionati mondiali da balapai. Niginer in faccia ponins fa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi i un tir giug senza lavur, motti il gol dil Qatar e se le staus senza chance. Pil Svizzers valios de desser critics isus codis e fa meir els proxims dus diugs de gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, qualche quinta, è la finale il resultat. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: En la gruppa C an la Brasilia e il Maroc giuga pari in Adin e la Scozia godegna contro il Haiti con in annulla. A Lausanne e da nöscht delle nier millis persone si desin via e da pretendi migliores mesires de prevenzione e da protezione contro femicidi e violenze contro donnes. A Lausanne antenor la polizia 9.000 persone demonstra. A nöscht delle antenor les organizzatures 1.000 persone si desin via. In Svizzera e Franzosa hanno le organizzazioni della Ciaume delle Donne organizzate le demonstrazioni quest'on già in di plibaut per potersi partecipare oggi alla demonstrazione a Ginevra contro l'incontro supremo che set. Quel comincia da maun sur confin ad Evian. Il sovrano svizzero decide oggi l'urne davanti l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni e davanti il referendum contro le smidades del servizio civile. Il Grigion stat intanto le elezioni della regenza e del Cuselgron e nel centro.
3: Per il sentot Ciunsitz e la regenza stat 9 candidate a candidate a disposizione. 4 de quels ein già in uffici a volen restare. Interessant veni il combat pil Ciunavelsitz, quel mi del Grigion tradizionalmein ad ina puspecalur. Actualmein eisel en meuns dil center che vuol defender il sitz con aite Zanetti, concurrenza survegnella da Valerie Favre-Accola della Partida Populare, da Nora Saraz-Cazin dils Vert Liberals, da Maurizio Michael dils Liberal Democrats, a da Reto Bot che senza partida. Tensions dati ete las elezions dil Cuselgron, leo candideschen en tot ciuncien ciuncont duas personas, a scibiaras sco o mai, a quei per en tot cienaveng mandats. Elezions dati es in nivel comunal, duas vischneuncas droveni niev president in a nova presidenta, a soi murezi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi della vischneunca d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses vischneuncas davart credits, planizazions locales a completeschen dur suprastonces. Selina Kistel, redaktion Quera.
1: E per finire anche per il balapè regional, Sventer Plir Sonsto Quir 97 darà di alla seconda liga interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con una 4 e terminesce la stagione con quai sin il penultimo plaz della tabella. Con la relegazione alla seconda liga regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiuns in questo livello. Da Sper Quir 97 in quai Valpo Schiavo Calcio e la squadra promovita da Schluen Lyon. Domet, che deve in la seconda liga regionale, vende intanto relega in la terza liga. In quella hai ier deine Victorie due sterades per il Clubs Grigiuns. Schluenjon batti Gams gist con 8-0, tron Rabeus per contra pers contra Melz con 3-4, ed il Sebe Lumnezia pers contra Sargans con 1-4. Tron Rabeus terminesce la stagione uscies in il 7-avel e Lumnezia sin il 10-avel platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si sven sulle Gifil, sven termesi dati in cinz nivels de cumulus. In la montagna buff in ferm vent nad al nordwest. La temperatura maximale è tranter 20 gradi in l'engie di nota, 25 gradi in Sorselva e 26 gradi in la regione de Quera.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bonura ta RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non stop.

0: Non riuniti alla seduta, non panino, una spremuta di inventare, combinare, tutti i rossi scervellare.
1: Come lo babbo, come lo babbo, come lo babbo.

RTL. Musica non-stop. Kommt sempre verz. Hits. Escovrides.

0: Las novitats da RTR.
1: Per la Svizzera comincia il campionato mondiale da Balapei Beach di Norgevisce e sto a contentare con impari da din e din contro il Qatar. Il Grigione legge una nuova regenza di nuovo Parlamento e simpla un federale comunale dati pliras decisions. Qua in Dussels tema sozza la soci, al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera, nel campionato mondiale da Balapei Beach, comincia a Norgevisce. La prima giro di gruppo è la Mojuga Pari in Adin contro il Qatar. Breil Embolo ha manato la Svizzera nella 17 minuta in vantaggio tra in penalti e nella 94 minuta al Qatar d'entanto pudì equalizzare.
2: Alla fine resta grande frustrazione per gli svizzeri. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompata. La Svizzera ha avuto un schliet giug, anzi, tutte le statistiche sono in sesso per l'equipe di Murat Yakin. Dentro l'altro, la Svizzera si tau 26-7 singol, a Sibiars con mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se un freit avon il gol, a Munkau, dil tutto faccio. Alla fine, datten il Svizzera sluon o demeon il giug. Quella da vostra azione veni il Qatar nominata mai in degualizza e da scia gudinia in prim punct insomma ad in campionati mondiali da Balapei. Nigginer in faccia ponin zwa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi in tir giug senza lavur, motti il gol dil Qatar eisele staus senza chance. Pil Svizzers valios de desser critics isus codis e fa meir els proxims dus dukes de gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, quel che quenta è la finale il risultat. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
1: En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc giuga pari in adin e la Scozia guadagna contro il Haiti con in a nulla. Ed en la gruppa D all'Australia batti la Turchia con dus a nulla. A Losanna e da Neuchâtel nier millis persunas ides in via e da am pretendi migliores mesires da prevenzion e da protezion contra femicidis e violenza contra dunnes. A Losanna antenor la polizia 9.000 persunas demonstra, a Neuchâtel antenor las organizaturas 1.000 persunas ides in via. In Svizzera francese, in las organizazions de la Chauma de las Dunas, organizza las demonstrazions quest'on già indi, pli baut per pudersa participar oz alla demonstrazione a Ginevra contro l'inscunter Supreme G7. Quel comenza de maun sur confin a Devion. Il sovrano svizzero decide oggi all'urne davanti l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni e davanti il referendum contro le smidate del servizio civile. Nel Grigione stanno intanto le elezioni della regenza e del Cuselgron e nel centro.
3: Per il Zentot Chunsitz e la regenza stanno 9 candidati a candidati a disposizione. 4 di quelli è in già in uffici e vogliono restare. Interessante è il combattere per il Chunavelsitz, quello del Grigione tradizionalmente ad una puspecalur. Attualmente è il Mons del Centro che vuole difendere il sitz con Aita Zanetti. Concurrenza sorvegnella da Valerie Favre-Accola della Partita Popolare, da Nora Saraz-Cazin del Svert Liberals, da Maurizio Michael del Liberal Democrats e da Reto Bot che è senza partita. Tensions dati ete le elezioni del Cusel Gron, le o candidation in tot ciuncien ciuncont duas persunas, a scibiarasco o mai, a quei per in tot cienaveni mandats. Elezioni dati essi in nivel comunal, duas visneuncas droven in niev president in a nova presidenta, a soi murezzi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi della visneunca d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses visneuncas davart credits, planizazions locales a completescen dur suprastonces. Selina Kistel, redaktion Quera.
1: Ed anche il Balapei regional sventra plir sonsta quer 97 da radia la seconda liga interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con una 4 e terminesce la stagione sin il penultim platz della tabella. Con la relegazione nella seconda liga regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiuns in quest nivel. Da Sperquer 97 in quai Valposchiavo Calcio e la squadra promovida da Schluenion. Domet, che deve in la seconda liga regionale, vinde intanto relega in la terza liga. In quella è ier da una vittoria e due sterades per il club Grischuns. Schluen Lion batti Gams gisch con 8-0, Tron Rebeus per contra pers contra Melz con 3-4 ed il CB Lumnezia pers contra Sargans con 1-4. Tron Rebeus terminesce la stagione uscita sin il 7° e Lumnezia sin il 10° plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle Lief, il suo intermesi dati in 5 nivelli di cumulus, in la montagna buff in ferm vent dal nord-west. La temperatura maximale è 30-20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
0: Qui in status le novità. Ulteriore informazioni ci in rtr.ch. RTR Vita e Creta.
4: Mingi nascono a Fons, si in Tirmon. Color mummas vengono accompagnate durante la nascenza, sa se differenzia da Tiara per Tiara.
5: In Morga è stato Poppy Gebora, also die haben gerade am Meer gewohnt und die Sonne ist aufgegangen und man hat die Welle gehört rauschen und das Poppy ist geboren im Garten vom Haus voraus und das ist mega, ja schon. Fa un po' più romantico di morsi.
4: Quella nascita per la mare, il Messico, è una delle esperienze che le tre spindrere che vengono a plaid in vita a Creta hanno fatto all'exterior. Non è una tradizione, da cominanza sul confine, ed è ciò che le svizzere si vengono a prendere da altre stiare. In cordiale benvenuti, fa vos Claudia Catoman, in una bella domenica, a picca vos da classe l'emissione.

0: perdida.
1: La renovazione di Novaseglia, boda pli vendita da domenica, scamonda facile da ciao alle scuole del Canton Sangall e caprutas in stadions da Balapei.
2: Vita e Creta. Las novitats or del mondo delle religions.
1: La Baselgia cattolica di Savgen viene restaurata. Suenter la restaurazione, due denton bure statir survecs divins. El futur, due è essere possibile de fa yoga ni series de films in Baselgia. Armin Spescia, che è da pi in non presidente della commissione della restaurazione della Baselgia, ha definito con sia commissione in una visione.
3: Nous lernen uns ein Bagage, das in Technik auf Kalur, aber auch wie ein neues Finiaster, das nous lernen schon was entsetzt sich ein, als Generations Venientes, per in Autor die wäre der Kuminanz der Baselge.
1: Bia venier restage kollei, es wenter la Restauration.
3: Quins venien in Baselge, die mir es anadine an der Wand, sie l'altar, leu schabedje la part cristiana, leu schabedje la part der Messe. Nous venn scost diese meines lu, mir es encontre la lautje. Leu datti scola la part pi profana, leu quintens fein in a preit, che ti sas forse schon in film in a sera, leu duei esser forse in concert, ca leu bopli de von, ca leu en amiez. Nus quintain metteren in plinceu de len, quinsa e stadium pleu, ne fa yoga, ni fazce culze fons, ni di rest il patrac che la Baselgia cristiana ha, il patrac de cuminonza. Nus lenz ave viver cuminonza in due modi.
1: Per venire in una buona sligazione, in tutte le gruppe di interesse venite invitate. Il progetto costa 1,7 milioni di franchi.
3: Sin spettacchi vi non trovi, quel piazza che noi vediamo è in piazza di cominanza. Also questo è in una parte, quel che noi vediamo è forse fa in una halla, non in una garage. Aber quel spazio è sì bialz, nini in Baselgia scienz c'è bi. Per cui credo che è drova che nus scafin possibile dats per quella cominanza profana che altre leut sassen tu paleu a fatz c'è nie, fin diever nie. Quello vuol dire l'investizione da din come si at milions vint tot in una schlargada al diever. Quei è per me fecce positiv.
1: Las lavores enceven lauteron su enter pastias. Negina gli sverda per da pli venditas da domenica. Il cusel di stanza dice na ad una flexibilizzazione delle ure di vertura da stizions. E lei buon traus al sbozz di una legge corrispondente a volsha etir quattro domenicas da vendita a don in Svizzera. In allianza della domenica, da cuseliers della PS, del Sverz, del Center e della PPS in Gudignau. L'idea è di non sociale per i clitesci la sanidad dils employai a risguardi bo decisions politicas ai num da quella vart. La maiorità del cusel del Canton Sangall ha approbau ina mozion che venia ve per conseguenza in scamonda fazzalez da ciao per scolastas. Impuls è stau in casa ad Eschenbach nur che la scola leva pleda ina scolastacun fazzalez da ciao. Quarzo enter an singuls co-members il cusel del Canton inoltrau in emozion. E la legge dalle scuole popolari due vini scomandau da portare vestius ni simbols religius da persone d'instruzione. La regenza sostiene quella pretensione. Usa il cusel del Canton su enter lunga debatta approbau in emozion. La regenza sto e lavora in adattazione dalla legge. Tutti tre stadions da Balapei al Mexico, che vengono dovrai al campionato mondiale da Balapei, hanno una caplotta, che cat.ch scrive. Una delle caplotte, il stadion dels Aztecs a Mexico City, c'è una scipincia che ha un piazza molto per due beons da stare in genoglie. Ella si sampla da tir dalle cabine dels giocatori ed è una scia contangibile per l'ez avon a suenter il giuc.

0: Vita e Creta, il plaid s'invia.
1: Egli è un fenomeno. Il principe Gnet è da pli che mai una figura da d'incodis da fons. Egli è un fenomeno letterario. L'ovra è venuta traslatata in Sistien a giocci differenti lungaggi e dialecti. Ma dalla Bibbia dati da pli traslazioni. Ne resuras che il principe Gnet viene tematizzato al plaid s'invia. A quei da lì c'è Cune, che è psicoterapeuta e la clinica curativa a scuola.
2: C'è inutile conoscere la storia del piccolo prinzi. Da cui spiccia non minde l'asteroide B612, ci viaggia d'un planeta ciel ed osserva quanti trans c'è cresciuto sono. In tanti cresciuti vezzano contemplando un disegno, un cappè, vezzano un elefante ci desnutra vusti una boa. La fantasia del Zufanz non conosce mai in giunti confini. I vezzano roba ci non vezzano più. Da cielo a varci torna mince tante il peserare zolz perché altro non esiste più. Una giada ne ho vato al parco una mattina da tre anni e la sato padre sotto il sentimento da nodar. Ci risate ce n'è dato, vede scusi in clia, con vero quei smantunini in mezzo al pra ci creiva da una nervisa. Serare al zolz davanti altro e creerci non esiste più. Claro che fa mince tante il scresciuto, ma per Zufanz è quella realtà. E se forse per vita qua, ci desusce importante a noi umani, di nervisi e di dottors, e se da qua per l'impressione di esistere? Al piccolo prinzi incontra a differenti persone e creature senza sviati e bleres di quelle sono sollevgiate da ti l'incontrar. Un rai, un vanitus, la volp e la moa dottors. Alla fine squia in cun ci ti svezza. C'è fusse il rai, c'è non is vis, se non avessi in giù per regnare. E fus il vanitus den da ses nom senza admiratur? E c'è importanza aves la volp, se il piccin prinz inutile aves fat nir cioncia. In fondo es la domanda, existe alc besulet o dovra ira dotters? O della psicologia assaia quanto importante ci des de pudar nir vis, de nir dudì, oppure de nir badate d'incinotter. Nos vis-à-vis diventa la perduta per nostra esistenza, nos essere e nostra storia. Sovente vende fatta vissa al cinno che nos ves nu vezzain. E l'ora fa è semplicemente il bain da quintar, da partir che ce no vain fat e da davare a mins ci sanci che no esen. Ce fissna besainz es. Mince tan crai aina però e de pudar supantar al cinno quintain nulla un uomo sa.

0: Suenter nos emissiun da Vita e Creta vai vina bond cugli arch musical, a quale dedicaus al secund projekt da School Classics.
1: Ein avis da prüme a da la chance da cantare insieme con un orchestra. Quei schon fatte impression questo tutti noter cantare. Lui in quantità ble più grande, di sincor ble più grande, qua ci si sa e qua è andata tutta un'altra dinamica.
2: A me piace il touch e è da cento già 1-2 anni e cambiava plagia e è d'ervoli a centir volta con Martin Zimmermann.
0: Tocca alla fine di maggio Martin Zimmermann stava il dirigente del cor del progetto che meina in paux gis in tribuna da Carmina Burana, da Karl Orff. Il menader musical dels concerts finals è Urs Leonhard Steiner. De plì de persones involvadas ed è in qual tun de quella grande ovra gist su enter las nov. En vita a creta da dots venus udiu tres spindreres allur experiences che las andrem nau al Mexico, a Guatemala ed ad Uganda e l'Africa. Mo quais insomma veniuter quei de di all'uvra el exterior? Mirja Berweger, per exempel, raquinta.
3: Ich habe insgesamt knapp 1,5 Jahre in Uganda gelebt, habe dort mit meinem Mann zusammen für eine Hilfsorganisation gearbeitet und habe gefunden, wenn ich schon mal in so einer ganz anderen Kultur bin, möchte ich auch meine Hebammenfähigkeiten noch erweitern und unbedingt auch so Erfahrung sammeln.
0: Sein rtr.ch ein Artikel mit dem Titel «Drei Spendreres, drei Spajais, drei Kulturen». Svezus è leger che è stato Anna Brandun che è stata in Mexico e che Melanie Weber è venuta quella gà a Guatemala. A lei un flese in Cina fotografie del tempo che le tre donne hanno passato visur mar. Questo è stato da noi, per voi, io sono Claudia Catomen, vina buona in una bella domenica, senza di.
4: Vita e Creta.

0: Las novitats de RTR.
1: A Kreuzlingen vignava qua d'ina fiera per via d'ina situazione da Schmanaccia. I danke d'ina neisi Becchkler scella convegna tra inter Washington e Teheran vien sottoscritta in de Kurs del Dì. Qua in dusses Thema sozza las nov al Mikrofon Urs Müller. Bienji. A Kreuzlingen e Konstanz alla Polizia stu evacuare 8 bunura il marciato a Plulz 24 ore sur das Confins. Quai per via d'una situazione de Schmanaccia non clara. I detti in azione grande della Polizia sin la Real dal Port a comunicare alla Polizia Cantonale da Turgovia. In privel concret per la popolazione na detti tenor stan actual dentant bitch. Per via dell'incidente era il traffico di V4 tra Kreuzlingen e Konstanz interrotto. Il marciato a Plulz da 24 ore è un'occorrenza annuale che questo fin demna in la regione da Confin. E l'Italia dati da PIR ufficialmente in una nuova partita da Dreccia, quella se nomina Futuro Nazionale e mantegna relazioni con la AfD in Germania. Fondata partita a l'anterior generale dell'Armada e delegata all'Assemblea parlamentare d'Europa, Roberto Vanacci. El ne bec pli vini perinna con sia partita anteriura, la Lega. Ad ella insina quai ulteriors deputats o andats. La nuova partita vin tenor recerce sin redund 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza drecce dalla prima ministra Giorgia Meloni. Sia politica sia citat memi all'oma. Meloni refusesce questes renfaces. Ed anche il balapè per la Svizzera nel campionato mondiale Beach comincia a tenor giavish. Nel primo gioco di gruppo sta la Svizzera a contentare con impari di Dinedin contro il Qatar. Poi nella Svizzera ride in avvantaggio nella 17ª minuta tras in penalti da Dembolo. Tentando il Qatar pudi equalizzare la partita nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte alla Svizzera l'altra gioca in la Bosnia-Herzegovina. En la gruppa C an la Brasilia e il Maroc medema man giuga pari in adin, en l'altra gio de gruppa alla Scozia batti il Haiti con in a nulla. En la gruppa D all'Australia gurigna contro la Turchia con dus a nulla. Questa sera la set fronte alla Germania sin Curaçao e pli tard fronte nel Spaiais Bas sin il Giappone.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sulle Liefil, sventer mesi dati in cinz nivels de cumulus. En la montagna buffa in ferm vent na dal nordvest. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR L'Arch Musical.
3: Nana, l'Arch Musical de Dots ne s'occupa del Tradl Fla. Il tema de Dots es il second project de School Classics. Beim Bot resunen impent la Halle de Gurleiner School la Carmina Burana de Karl Orff. E per poter cantare in sim l'ovra è naturalmente importante attivare il corpo. D'una parte con esercizi di trarre il fla, ma è con uno c'è l'esercizi di cantare. Per sentire il puls del coro del progetto ci discute ogni manata Martin Zimmermann su un'estate della partita ad un dell'urdiz de prova. Se ci des l'intento del progetto, se ci sono le sfide e per ci vale la pena di dedicare questa grande ovra o del vanciavel centinaire d'udive durante la prossima ora. È un braio di anet, flot ci vuole il bonder di nire se vaire di più di varte il secondo progetto di School Classics e la Carmina Burana, in collaborazione tanto l'Engiadina e San Francisco.

0: Aina vis la prima ada la chance de cantar ensemble con un orchestre. Quei son fatto impression questo tutti noti cantar lui una quantità ble più grande, dis in cor ble più grande, qua ci si sa e quei son da tutti in altra dinamica.
1: Me prese il touch e è da cento già 1-2 anni e cambiava plagia e ed er volia cantare una volta con Martin Zimmermann.
2: Da düna wart evesient su schneir gwisch projet per chat quai fitch curachus e da lot wart ena chantag quai finja üna jada in schola.
3: Ich has faszinierend gfunde, dass da Laien könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung. Und ich ha dann mal Cinzia gefragt, du, wer darf dort mitmachen? Hat sie gesagt, all. Und dann ich gfunde, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit Interaktion. Mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
4: Quai iemo Blair Sauter zum Motivs desser de la partida el zigont progetto de School Classics. Tanter les centadurs ils centadurs del coro della Carmina Burana ci ven presentata dels desdot fin als 21 de juny in la Halle de Gurlaine School e ser Ninetta Bezzola.
5: Es un tschüde süsse Schuol. Wie viele Meilen, das kommt schon oft so in der Jahr, in der Basse. Aber wenn es die Tour zu kommen, hey, fahre ich nicht mehr, das steht nicht so.
4: Ella steht in der Basse, ist für die Kreschüde zu kommen in der Schule. Was ist das Motiv, das er sagt, Ella ist hier in der Partie?
5: Prima natürlich meinst du, Carmina Burana ist eine Schwede, ein Bildtag. Und natürlich, wenn du dieses Projekt per Mais ist, und natürlich, ich esse und zu wenig hier, dann bin ich auch eine Partie, und diese Indigenz ist weg, das ist ein Lunch nicht bewies, und das fällt mir sehr.
4: E c'è manella, usi un bel dì da bella ora, ci svegli in giardino, si può essere a camminare, vale la pena di venire a cantare.
5: Ma in mince caso, è così di venire manafici bain, col cravazzino e col dirigente, e la parte della natura, posso fare col ciano a buon'ora e dopo posso venire nel cuore. Hai, questo è buono.
4: E la canta, crea ruschlöbler o a cantabler, conosceva fin già un po' l'ovra o ha fatto il cantà fin già quella. Co descrives Lela forse Beckwart or d'vista personale questa ovra de musica?
5: Da tram si scognosce la storia di quella ovra, questa tram si è interessante, quando Milan scrive circa una città queste ovre o queste canzoni del Pövel. E la combinazione tra queste orfe fatte con queste canzoni è molto interessante, è una grande sfida. Però questo qua ci fa rinire interessante per quel città di questa opera. E questo è un grande mito a Mainz.
4: O se è ancora un progetto che canta questa opera, è un mese insieme con gli otto in cruce di traversa. Questo qua è rinire insieme con gli otto che si conosce e cantare una grande opera. Questa è l'atmosfera del cor.
5: Ecco, c'è l'atmosfera qui, da tram c'è un po' speciale, altri scorsi esesi alla bassa, crea qui, sai, l'unce più vissi, svezza, da stella, questa è una buona atmosfera, sto a dire. E adesso tram c'è una delle svuge un po' indifferente, le donne sono un po' altri scorsi omens, però, tanto le donne, è una delle fatte delle svuge altre, però qui è un altro speciale buncia a te, crea, non può una meglio atmosfera.
4: Cosa descrive la in molto simpatico naturalmente il carattere delle donne senti in coro?
5: Buona domanda. C'è relativamente lunch fin già e faccio differenti esperienze. Più ci le svuci sono, più difficile ci des, tante le donne, sto a dire sinceramente, però ich will gerade eine Schwilupe bein, der Quine an. Ich quie chatte dünne ein buen Sustain und tante der les Donne si. Ich das quanche l'età è sehr differente, wenn ihr dünne ore bein, sto a dir. Hai.
4: Piace le svus venien avant alla menzuna l'ovra pretende erant l'ottezza e la chante creier sopran un. Es quer le sfide de quist ovra chantar o, to ces le sfide de Carmina Burana?
5: E grai mince cas l'ottezza è una grande sfide. Questa leva o tezza, ci sono loro cifre col tempo. Era il tudaist vel, altoici, con queste canzoni, la svel tezza, il tempo, l'eri da blera, sovra, greve, ma anche questa Carmina Burana c'è qua già una volta una sfida speciale.
4: Per poter mettere avanti, c'è Ninetta Bezzola Manaia, precis, datline als prossims radont 8 minuti, giusto in prim extract della composizione di Karl Orff. Qui è cantata la Zürcher Sing Akademie.

0: l'art musical. Il lieu per discurs de musica.
1: Ant il center de l'emission de Dots, el coro de proget de School Classics, ci si dedicesse quest'on alla Carmina Burana. Durant un de l'urdiz de prova sunerè stata de la partida. I tante rotter n'aveva lui savair co ce les cantadures e les cantadurs de quest coro con liot de per tot zot e de tot età descrive quest'ovra.
2: Con qualche cosa in ovra c'è maggiata con poesie e canzoni vele del tempo medievale è difficile declarare al medere se si declara si dice c'è questo concetto del film se, hey.
3: A mai fascinasse c'è il stock su tutti i differenti e impostate un altro ritmo
2: sveglia emozioni perché c'è qua è proprio in ovra c'è a terra possanza e ed è alla liotta nell'impressione c'è qua il plage del giur quando è un tocco classico che ci sconosce per solito.
4: Es ist von langsam bis ganz schnell und klar, der Text muss man ein bisschen auswendig können, dass man rauskommt und nachkommt.
5: Ein Konglomerat oder Bläres, Chansons, ich glaube auch 250 Chansons, ich habe eine Komposition e crea c'è idee scrive declarare il contenuto se c'è quello c'è pina neanche no del tutto però i va varmanci per la roda della vita e sbada di una c'è quella roda il destino weinte dünne ein Thema in quella Carmina.
6: Ich finde es extrem aus dem Herz raus und extrem verwurzelt mit der Natur und auch mit der Natur vom Mensch, also sehr archaisch.
7: Es ist ein Teil, der Tutteltötscher rennt, weil es ein solistischer Mensch ist, und es gibt proprio in Deutsch und Fitzgerald die verschiedenen Phasen.
5: La musica non è forse una melodiosa, con qua ci si è usata, c'è tanto in un coro, in cui tutto si scioglie, con bene si accorse alla fine. Qui mi c'è tanti momenti, ci sono molto sorprendenti, tutto ne ha la fine, e tutto ne ha comincia, c'è con un tempo enorme, e design in accelerazione, mi c'è tanto interesse, c'è i scrai e botti non va più per svelte ma loro comincia più al tempo per parte fisica da dot i muri con piano sono una dinamica enorme in cui stocci non si sforza di usare e con gualar con un'altra ovra sto dire è più sperimentale.
1: Non c'è che altre ovre ci sconosce però le stesse in toc enorme di resa. Si tratta qua di una cantata scenica che è nata durante il Vanciavel Centinaire. Karl Orff ha messo in musica in una collezione di versequanti texti o del tempo di mezzo. Text in latin, tu dai schmedi, e per parte in francese vel. Fin già ben qua è mossa che quest'ovra contenga in enorme variazione. Sper la variazione linguistica rappresenta il toc e la tematica mangi in pruna differentes facettes. I vengono cantate canzoni d'amour, sco e canzoni religiose, e l'ora e canzoni di compagnia. De quelle ci nissen più co facile cantate da voi aver bevuto uno o due meiolins vin.
5: Un toc c'è difficile speciale, c'è il primo, ne pensavo, oddio, di quasi in taverna, quasi in toc per gli uomini. E là vai veramente per uomini che vanno in una taverna e cominciano a bere, forse in massa e fantasiano su tutte le sorte robe. E quella non è una cosa più fiente, perché la prima è impossibile cantare, da più ci si canta, da più piacere ce la fa.

0: In taberna, in a part or de Carmina Burana. L'ovra ci sta il center del progetto actual de School Classics. Una delle iniziantes de questo progetto ci des nu lanciava an dus ons cum manar sul palc la nuova avla de Beethoven es Cinzia Regensburger de School, ci ha surtut la corepetizione durant las proves col coro. Tante rotter, ma la quinta perce ci si insomma nu de fundada questa società de School Classics.
1: La più grande ragione è rimanere per qua ci dà in un orchestra in giardino, cioè ci fa o c'è altro. E di poter far mostrare la musica classica era in Oceanlo, in giocce veramente minci un po' d'or part. E era in l'orchestra non sono una dina bei questi, sono già super buons, di per sé, perché gli amateurs hanno la possibilità di far parte.
0: Lasciare d'or part a minciun, dar la possibilità che è posere in essere la partita centrale su una grande ovra, ci sono le sfide, perché c'è desinovra è difficile, adesso semplicemente non pretendere o dai insomma sfide, o va qua tutto tip top.
1: I dai mi c'è cas sfide. Also no, vanno schon er centedurs ci sono le prime anni in coro e forse non sanno neanche note o in un anno mai. Hai, se manch cantà o scienti in coro scennes e loro squai per parte mo gref e nasa per parte dat er mince du sefnes lezioni de teoria per che es di venire schon pa de vo e ma hai ver manch strive ja schon de far part schis vol proper e schis da proper als amateurs sono er questi dann le al drive de vo questi dann le la forza questi volen nur vollgas.
0: C'è qua ci stufi in avò da quella gliotti vengono? O perché fai oggi un progetto?
1: Fa se non è un piacere, vero, se la gliotti ha da voi il piacere. Questo è il più bello. Erse, in cui non amo mai per cantare in un coro e non si rischia schlu. Fa da voi l'aglia e per parte non funziona tutto, ma è scuola stessa.
0: Carmina Burana, il concerto non sono mostrati, ma questa società, voi siete una società, è l'intenzione di continuare con il progetto?
1: Preciso. Also, mince due anni si planisce un progetto. E d'una in giugno, perché la regione ci dorme in quel momento, venderci un po' sdrogliata con musica.
0: Tenere in avanti il contatto, la collaborazione con San Francisco, questo è chiaro, questo è un progetto comunale con noi, o dare l'idea a tutti noi di fare il becco di qua, o è questo che tocca per la scuola classica, tocca per San Francisco?
1: Intanto tocca per la School Classics la collaborazione con San Francisco, ma da mai ora è sehr cool di fare qualcosa con altri orchestri, o forse è da più orchestri insieme. Ma la School Classics è già il centro di lavorare con X in C in altri insieme.

0: Paritere medio.
1: Avulso pro coltelio.
2: Avulso pro coltelio.
0: Fit ludus inefabilis, membris lacertis labis.
1: Fit ludus.

0: promover collaborazioni musicali e quai con possibilità a tutte quelle e queste che hanno piacere di fare musica ed essere della partita, indipendente dall'esperienza. Quai è l'intento principale della School Classics. Perché simili collaborazioni possono essere realizzate, vuole naturalmente essere differente agli occhi e contribuisce a simili progetti con star d'avantguard. Uno di questi era il dirigente del partenz Martin Zimmermann. Durante il progetto della Carmina Burana è lui stato il responsabile per le prove del coro che sono state realizzate in Engiadina. Durante la visita ad una delle prove, man le centadure e le centadure, tante rotte, er quintace ci siano le qualità di questo dirigente.
1: Il lavoro è su una base fic simpatica. Sbada c'è il dirigente e il corso di juvenils. Il non fa la differenza con noi juvenils, non c'è il piglio nostro fans, ma il da noi questa libertà e essere un po' loc, si dice. E non è alles fic severo di una parte, con la precisione di quella parte fic umoristica.
2: È fic professionale, è l'ermanà la scuola media, ora Schiers, e sbarca quasi una persona competente, non può neanche approfittare del.
3: Er hat so eine eigentliche Zurückhaltung und gleich eine grosse Fähigkeit, Leute zu motivieren.
4: Knallhart und doch sehr liebevoll und verspielt.
5: Er fährt viel präzise, aber der andere wird er in einem Moment besser aus. Also er fährt mich jetzt X in Witz und Geschossen.
0: Per celas centadures e il centadures ha un plagiar de far prova erce l'ovra pretendi ne pruna. E naturalmente c'è un discorso con il dirigente Svessa. Riva in Engiadina e lei causa se lavoro con magister de musica al gimnasio Schiers.
6: Das ist eine Cinzia, oder, wo in Schiers in die Schule gegangen ist und wo wir haben im Musikgimmi und im Gimmi sehr viel zu tun gehabt miteinander. Und dann hat Jimmy angefragt, ob ich das mache. Beim Beethoven ist es noch nicht gegangen und jetzt da Carmina Burana habe ich gefunden, ja, mache ich das einmal, jetzt bin ich pensioniert und habe vielleicht ein bisschen Zeit. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: Ich lavorare con questa Liocci a grande passion pel chant e sparell als fiche agreabel.
6: Es sind so liebe Leute, sind so motiviert und ich finde es auch grossartig, wie die ihre Freizeit wirklich opfern. Es ist ja eine lange Zeit und intensiv mit 11 ganzen Tagen, wo wir zusammen proben. Musikalisch hatte ich eigentlich keine Erwartungen. Ich habe einfach mal angefangen und es entwickelt sich. Und, es ist halt ein zusammengewürfelter Chor, aber es sind so motivierte Leute und die machen das gut.
0: Leute motivieren con grande passion per cantare. Und questo ist er Jan Men Marci.
2: Er ist il Chor Viril de Zuoz e chant Zigund Bass.
0: Che è il motivo che l'ha detto che essere della partita?
2: È stato avanti due anni a titolare la nuova avola di Beethoven quando c'era stata la scuola e loro erano già niente comunicati che eravamo al 9 in due anni e loro erano già detto che Steiner che questa era Carmina Burana e era di una niente Carmina Burana che si conosceva dal film e tutti sono tutti qui con
0: l'atmosfera qui in questo coro di progetti, degli occhi della bassa, degli occhi dell'ingiadina, si canta con gli occhi, non so forse non mai cantare. Qual è l'atmosfera di questo coro?
2: Non va in una buona atmosfera, si prende di una delle cose che conosce nuovi gli occhi e qua è già un indirizzo mind che fa piacere.
0: Ed in questa opera lunga, ha lei un passaggio, una parte preferita? Ci dice, quando non arriva là, l'ora è qua a mese.
2: Mia passaggio preferito è la fortuna, il cominciamento e la fine. Questo è il più concentrato e questo è un piacere più bene.

0: L'art musical. La musica è nel centro.
1: Las novitats
0: da RTR.
2: A Kreuzlingen veniva qua in fiera, qua è per vedere una smanaccia da bomba. E a Neuchâtel hai buonamente un accidente a treno, qua è per vedere una malcapienza linguistica. Qua in due temi sono le dieci, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! A Kreuzlingen e da Constanza la polizia ha evacuato a buon'ora il marciato da Plugs da 24 ore sul confins, qua per via di una smanaccia di un attentato da bombes sin la Vartudescia. Il contorno del porto è venuto bloccato, qua ha cominciato la polizia cantonale da Turgovia. In privil concret per la popolazione detta tenor stan actual bitch. Per via dell'incidente sa ier il traffic de via Fier tranter Kreuzlingen e Constanze disturba, quai a comunicala SBB. Tra la SBB ha dalla vusch passaben man in accidente tren per via da barrieres linguistiches. A Neuchâtel sa in tren de vicire sa fermare d'und 50 meters davanti in tren regional, quai rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta sa referesce din rapport del Servet Schwitzer d'Inquisizion da sigirezza sust. Con manevrar sa in dus locomotivist da lingua tudescia vignitz in il faus binari. El se sa in becsta capables da comunicare andrec con la centrale da disposizione da lingua franzosa. Tenor la Sonntagszeitung vuole SB ausexaminarsi as prescriptions linguisticas. L'Uffizio Federal da Traffic haia annunzia controllas pli severas. La convegna tra il Stato Unito e l'Iran doveva venire sottoscritta oggi, quai ha annunciato il presidente americano Donald Trump. Or davanti era il Pakistan, che intermediesce tra le partite del conflitto, declara che sai da quintar le prossime ore con una convegna. L'Iran, per contra, da nuovo mai in relativa, in saia un bec clair cura che la declarazione d'intenzione saia pronta. Tentant ne venia quai bec ad essere il cas la domenica. Se le delegazioni al Stati Uniti dell'Iran si incontrano personalmente per sottoscrivere una convegna, stes la Svizzera a disposizione, a comunicare al Dipartimento Federale d'Affari Exteriors. Ed in Italia dati da PIR ufficialmente una nuova partita da dreccia, quella si nomina Futuro Nazionale e mantegna coalizioni con la AfD in Germania. Fondata la partita all'anterior generale dell'Armada e delegata all'Assemblea parlamentare dell'Europa, Roberto Vanacci. El ne bec plivni perin con sia partita anteriura la Lega. Ad el in sina quai ulterior deputats fondats, la nuova partita vente nore cerces sin redunt 4%. La Futuro Nazionale criticesce la reggenza dreccia dalla prima ministra Giorgia Meloni. Sia politica saia citat memia loma. Meloni refusesce tutles renfaces.
1: La meteo.
2: Oggi si svent sulle liv, il svent mesi dat in cins nives de cumulus. En la montagna buff in ferm vent na dal nordvest. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legno di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Mes di, mes radio.
3: Gie, quai vevano gli svizzers s'immaginau tod auter. In prim diug del campionato mondiale de balapai al Stati Uniti incontr Qatar. Els eran clars favorits, manavan grazie d'un penalti baut in a nulla. Ondiu chances tota dobel, a survenien l'ututina al in a din alla prolungazione alla 94avla minuta.
4: Ich glaube, wir können nicht mehr Goal-Chancen rausspielen. Wir haben so viele Chancen und klare Torchancen, wo wir einfach das Goal machen müssen. Und ich meine, schlussendlich spielen wir an einer WM. Und wenn man am Gegner bis heute 94. Minute die Chance gibt, zum Spiel zurückzukommen, dann passiert das halt irgendwann. Und ja, sind wir selber schuld.
3: Resumesche Manuel Akanji. Sascha Rufer, ja Kommentar, weil du gerade Titel auch Qatar-Strophe. Nus mi rajna un njeden vus in quai start alla VM, che la Svizzera veva propi si mandinau auter. Al microfono accompagna vus l'Angela Hendri, fa plajaj vus tatlais RTR.

0: Anna Rossinelli, Let It Go. Oggi domenica, al quittordis de Cercle d'Ura di Vascia Gratulà de Norres Gierda Lax, ella è la giufna giubilare de Dots con seis Dijons, a Vico Soprano complanesce Ursina Zanetti Curontons, si sonta festivesce Lezzi de Plazas de Surain, Imelda Arpagaus de Duers è nascita Otzevaun Siatontons, ad al 90° anniversario festivesce Emilia Repsamen Cadof de Combel. Ci ti gratulesce con te salizia di vis musicals, gli azudivus scodina alles gratulaziutens, oz in tec pletart, bedi de miasmo ben pletost ven ne in quarta vaun lina, quae per vidles elecziuns e votaziuns.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn in giadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Anconosciz è vostra cittia festivescia oz nata lezzi al scuittordis de Cercladur e vos fagessa sbudgenina biala sorpresa con scengagella scadiona de derter telefonai ossa da me al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Lobos procuren cun la bamba per empau schlonch nus mirein, no che nus ischein tremetter la schadiola de dots iudec. Bien di, Valentina, che vegn a Rujain.
1: De, bien di.
0: Vossa gratulazione. Io,
1: de, gratulaz budin, no se bia di avio la che vegn, sil tunavalon den el cienche, de vise la della tutto bien, Bia plegé con tot quoi que la fa, elle est fitch creative, alfa, dictil tot. As allegro se son fitch sin scolette, que la de lue de ton in bi, in a bonne chatte de scolette.
0: Ola lu, forse ferliuns te van schon a scolette, ne collegas te la so te quoi e bi?
1: Ah, de la sa, che a di, si ufra venus, si ufra il vel venus in scola, mm-hmm. Adela aleo son veseus quoi e.
0: Ne. Super, jetzt wählen schon bei Schloss auf uns zu legen, Ludo, die Scholette. Dat jetzt fährst du Selchunavel de la Viola?
1: Ah, de, natural, de, de. Si, e lasse le grau schon fettig. Sin quella parte, sin quei notellezzi.
0: Schalura, Gevijai, nous è de nossa vart in a fettig biala fährst du Selchunavel de la Viola. A lupletart e bie plagiai de la Scadiola de Derter.
1: Io grazie fetch, vai gran piacere.
0: Fetch budien. De vous in a biala domenica.
1: Grazie madame mai.
0: E grazie a Dio.
1: A Dio, grazie.
2: La copina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch
0: Die si spert voi nostra scadiola letza e... Termatinus lu proxima main, gesco proxim giugainus a nies giug de cult al cecciausas d'antaun, quella de in edizion speciale vus se vais durante il campionati mundial de balapai, filianis in tec cecce auter, se vus vais in a buona memoria a s'interessais per balapai, lu stu es stavit londer.

0: Vostat lais RTR je disiat vrdjau las deis tiams pëlljuk.
1: Qe moment del campionato mundial de balapè sonjau. Trais pas finta il gol.
2: Presentata Nikis Kuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch
0: Dje, ju a faq ndëmajnë durant të kampionati mundial dhe balapaj, gjugaj nuzin që qausë special, nuz dajnë dhe vuz trajs këvëcins, vuz zhajs dhe me, që moment që kuaj e shtau al historie dhe balapaj. Dhe gudënje dati në banknotë dhe 100 francs, adosë gjithsaj feq-feq benjë lës ureljes, al moment që nuzën kurin otës, kuel vend dhe shkrets u shea.
3: L'arbiter avis kuaj që la kamera na pudeva peq musar. Decisiv, in Svizzer ed in dell'Azerbaigian. In per centimeters u millimeters che procuren anche oz per discussions.
0: Cei moment legendari ancurinus 0800 veng vengeciun terrenta, se vus weisel sentimain quai se vessi esser qua ciual ciao qua cinquirren. 0800 veng vengeciun terrenta. Duas personas on la chance de gudenie. Ine de 100 francs. Chi ho in idea? Nu lo cien, ven, ven, ci un 30. Erter l'Angela, chi è qua al telefono? Oh! Da uso della linge, forza? Gest qui a prudio? Budiena non è da improva? Io ripeto, sciuga non è da... Nie zadit, l'arbitro viu qua che la camera s'aveva bege musa, decisiv in Svizzer ad in nom del Azerbaijan, in per centimeters ne millimeters, che procuren a un oz per discussions. Che s'aves qua esser? No loc cien, ven, ven, che c'un terrenta, se ce ti lesen pruva? De spiardero ins nuet? Ah. Sabe si ma un col coraggio. Ne shus vais bi bunas memorias. L'arbitro viu qua che la camera pudeva bi musa, decisiv in Svizzer ad in del Azerbaijan in per centimeters a mil ne millimeters che procuren a un oz per discussions. No loc cien, Wenn wenn ich schon trennte, schwus leisen prüva. Wetze bitte auch schön. Bien? Schlura. Fokoi nuet, quella de cine bide piarsa, vus weiss de maun. La proxima chance de lene, forza di die de studiente, che sa schas inspira, lumirainus de maun. Schnus udin al drech.
1: Che moment.
2: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: es ist rot.
1: Wusstet leiser der Rieles diese Miasa. An uns mir ein Tietjins se wes fa oz adiusa schon tradi la schelta quella e gronda.
2: Il Gelender.
1: A Bravogne oi entschied delas Novel Festival de Cultura Alpina, qua è la tschunavla edizion ad ella stad sotto il motto ein Bergunzegner, pi bot e il sto meglier. Al festival è l'entir vice Bravogne ad el vaun tocken la serra delas tschun. L'Union Romancia Rezia Bassa invida ad insolver ne Branch Ramonch, quel entschied las Nova Miasa avvaun tocken las Dodisch al Schlosstorkel a Heilig Kreuz. Ad Altdorf sind sie la Musica Populare a Festival Vignons Chiesa de Musica Populare, oz el de vos de de quai Festival de Trais Dies. Ne vendelas de ich tocken auch noch si antremens de las Trais, sind sie gudai totes facettes de la Musica Populare al Haus der Volksmusik. L'Union Cultura Romancia Appenzell Soingall invida alla fiesta de Stadt 2026. Stadt de Buna Compagnia, i dati in spassiedo comunabla da Gais tocken al Walderlebnisraum con in biala fuaina per grilla. Allo speciau in cerca de scazzis captivonte a Spinusa. Oz de las dodi tocken al Siantremez de de las quattr a Gais. Musica classica dati a scuol, al Festival School Classics invida alla prova pubblica con vargia 130 musicistas e musicists dal Stadis Uni e della Svizzera col Golden Gate Symphony Orchestra ad Incor. Oggi antemez de della due stocca la straise miasa, Platz School. In Vernissage vegn Festival a Braille alla Surselva, l'exposizione de fotografies Braille von Cuncontons, fotografies de Ursula Heller. Alsons 1976 o Heller, fotografe de profession presentau plers mains de primavera a de Stadt al Vich de Braille. Ein quai connex sei es resultau in a documentazione fotografica del Vich, della Population a Siuminche de. La vernissage è oziante mezzdì las 4 tocca las 6 al Clavau Crest Schneider a Brail. In concert sons gudai a quere del Cor Michedau de Seniors Grigiun Canziano sot la bacetta de Rico Petarelli Alexandra Petarelli. Anziamo con l'orchester Rondo Canziano, las due solistas Lisa Stoll Tiba e Fabien Romer Clavazin ad l'ensemble vocal I Cantarelli. Sel Programm starten die Antrauter Canzuns Schweizeres ein totals quattro lungats nazionals, semper verz, schlagers ed e prem auditions. Al Konzert de questa sera, les schuntag les jat alle Chiesa de Plaif Tithof a Quira. Al Chor de Donus de Vaz envide e ad in Konzert, anziamen cu les solistas Anna Blesi ed Andrea Küttel, la Direktion o Lukas Moos, questa sera de les schun alla Baselge Katholika a Tusaun. Per finì, oggi sono sì a Kino a Liber, a Quera, Kino A, Kino de Cultura a Mietzel Marciau Vigl. Musau vigl il film Buster Keaton, The General in Film Senza Pleitz, accompagnau live vigl clavazin di André Depont. Kino A al Marciau Vigl de Quera, la sera delle 6 toccan le 10 a Miasa.
2: Il Calendar.

Un grischun sün ün alp chüta vers west. A mo püda lönch vers west. A mo blerun püda lönch vers west. I scheda lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in qui, ma cusonzi las orelle esisni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, le piccole e grandi storie dal lieu d'avventura fin pro al final. Anche il radio IR sul rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: de la tuocina Laura Loretz Cultetel, dich en stail spert.
1: Les vacanzas staten avaun esch. Forse fossi tuttina ple prudent de visitar spert la media. Mo spert controllar l'aua. Fos tup esser in Spagna a stuaisa modrgè cu miedis a medicaments per spagnol. O de sbails du essens gem prender. Petr ciao a fac. Vassar venu in termin a net. Jussa li de la giufna alla recepzion a mossa senza plaits come es eils direcziun toaletta. Ella confirmescia e senza plaits. Perfect. Quai co vodja ciunj a spert. La media odia da pintiams bagagiau antorn la praxis. Mo anco, eri un tocca noz bege bie. In quer cec. Aha. Ie in a porta pel cop en planiu. Asper el tron, vit le praet, in installazion cols cops. Iu prem plaz. A mes betrax mondiau ninie da tra las regles per quai procedere. In tierza la toaletta, al secund tierza cop, ad el res puspe an toaletta. Ok, tiams pel cop. Jutila, os vau trais cops a intemaun. Fuera, justaus en sedus. Caba di bem, l'installazion de fier scadaina per tiara. Als centrentoci cops scolen tra l'aria. Adavaun stasse o de reflex, prendi notizia. Contra giules chiauces, jaien bege grondes reaccions ein. Ansa centa set schimbau per tiara a svidau al cop. Cei suades, gie avaun rasda cun la media.
2: Impulse.

0: Las novitats dal RTR.
1: Corteggi, show aviatiche ed act festiv, la festa federale da Tira Tira pliras mille persone la sonda quera. E ci che vuol pernotare nel chiamone del Club Alpin Svizzer sto da 9 paiar in taxa da riservazione. Qua in dus, il tema sozza la sendisch, al microfono Urs Müller. Biengi! A quei resta ieri il dì ufficiale della festa federale da Tir. Radunt 8.000 persone in stades nel centro della città da quera per guardare il gran corteggi. Faccio parte di quel e ando applicare 1.000 persone in numerose gruppi, quei hanno cominciato gli organizzatori della festa. Parte del dì ufficiale in erstats in act festiv ed in una show aviatica della Patrouille Suisse. La festa federale da Tir en Grischun dura anche fin ils cinchte Fanedur. Chi che vuol star sur noce in una chiamone dal Club Alpin Svizzer sto en l'avenir pagar in una taxa da riservazione de 10 francs, quai an ils delegats de las diverse sezions decis de l'ordinanza. Con questa misura vuol jessetse far front al grand umber de giasts che reservesce una pernotazione ma na compari alla finale beach e quai senza annullar. A Kreuzlingen e da Constanza alla polizia stu evacuare 8 buon'ora il marciata pluils da 24 ore sur els confins. Quai per via di una schmanaccia di un attentat de bombes sin la vart tudescia. Il contorno dal port sai e veni blocca, quai ha cominciato la polizia cantonale da Turgovia. In privel concret per la popolazione dette tenor stan actual bitch. Per via dell'incident sai er il traffic de via 4 tra inter Kreuzlingen e Constanze disturba, quai ha cominciato la SBB. E tarla SBB ha dalla vush passabun mein in accident a tren per via da barrieres linguistiches. A Neuchâtel saia in tren de vicira sa ferma a more d'unt 50 meters davanti in tren regional, quai rapporta la Sonntagszeitung. La Gazette della Domenica sa referescia ad in rapporto al servet Schweizer d'Inquisition da sigirezza sust. Con manevrar sai an dus locomotivist la lingua tudesce venit sin il faus binari. Els ne sai in bec stats capables da comunicare andrec con la centrale de disposizion da lingua franzosa. Tenor la Sonntagszeitung vula SBB us examinar si as prescriptions linguistiches. Ider l'Uffizi Federal de Traffic ai annuncia de far controllas pli severes.
0: La meteo.
1: Als es ist, wenn zu le lief, il suenter mesi dat in cinz nivels de cumulus. In la montagna buff in ferm vent na dal nordwest. La temperatura maximale è tranter 20 graz in lenge di nota, 25 graz in sur selva e 26 graz in la region da quera. Da maun es il urang det zu le lief, quai teredunt 24 graz a quera.
2: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Benvenuti a quell'ora ter RTR no che vus comandais las fiastas. Vous estais fet bullent a la fenassa, li da a surtot divige vossa musica preferida. Che has chesser? Forts in hit actual? Ne pretost musica romantica?
5: Mir coi sas gula. Levi sana di ne fa.
4: Ne tutini sempre vert? Io sono ein Schkedinkas Spanagieda Cicanus Udin de Vus. Mi ne vanno al microfono l'Angela Hendry. Insalit è venus termez de nus odavaun quel prelegiu gest ossa a sianter esses Vus lu dumandai. La Marlene Vanzin de Mustair scriva «Jeu salì del mia famiglia e gia vigel in a biala domenica, e de tot quels che eu an conoscel in a biala e calda stat. In bi temps cun in il auter concert è liber, è in salit al team dat RTR cordial salits Marlene». Anus slidai naturalmein e an vos, Adela gia vigel «Angels above me, the stick figure».

Andrea Berg, du bist da Devijau de Anna Maria Vincenz de Schluein. Ella è il moment sil Monson ieri vedi in Balezia Survesta, la figlia fatta con ella in natura, alezza grillesce lui grat per ella in Biengentà, la Anna Maria Vincenz. Devijau de tutti in Biala Domenica. Quai è usa schon il secondo zedl, c'è se canta ai mia scatla, vus weiss, la fin dell'emission. A studio ga Diala de Klec, a ceci de vus che se participau gudonia Bialas Fluras di nostro matin feci budien. Se vus laise salida surtot e divise vostra musica preferida, la nombra è 0800 20 21 30, 0800 20 21 30.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Lou Bega procura per schlonschko al concert Sendivis, quai Mambo No. 5 è stau il hit de stat 1999. Anus mainus a Tje Flurtiel Peder Kvietzel. Allegra.
1: Allegra manch romantria.
0: Cis li dais vus?
1: E les far un gran compliment e da tras in salut a toques ci anni da pro de realizar il belle feste de lotte sulle motten alunz. Qua è stat una bellezza. Esso non è stat vera e qua è voglio una pruna gli otti ci aiuta pro ed è stat fenomenal l'ora a aiuta pro a mo qua ci dovreva e a voglio una pruna ci aiuta e l'ultimo naturalmente momento il finale nos grigionais al manorlic ci ha guadagnato lotte a quella essa in questa via eremo salutar e un grande complimento a tutti.
0: Vesester, ciao, c'è il demonio al finale, hai neanche una minuta?
1: No, ho svelto, non è stato il finale. Per insieme, le va in quando l'unce a raia, c'è stato il svelto, non è stato aspettato, ma c'è il godogno, va in naturalmente son, aspettato e sperato, però è mai nessuno.
0: Exact. So mai cui vegno și ins pătrați gar de vidul duc de balapai.
1: Ai, precis. Also, quai de rebat penibil. Quai stu să șon ești de modir. Also, cu cian... Cian? Posibilitate, si era blă nain cu știrom și lor ne spui bot ne piu da.
0: Exact. Și lor, la fiaște de loce le ți-a înșcă din ca stadă bie plebiala cel duc de balapai, pătrăceai nu zinteg vide leță, a vus vaiți de vijau. Mie muntonia de mie a mie, mie tot la nu sfeci bugen. Grazie pe telefon, vine va un biala dumenge.
1: Grazie, feci, e de una bella dumenge.
0: Adio.
1: Arrivare.

0: Mia muntogna gevijau da peder che vietzel da ceflur a strada. E lo faccio in compliment de totals di donters e de totles personas che on facce spusaivle la fiasta de loccia a motta nalunz. De dir, quetsessi man stau balezia, ad ein spezial ol solidau el Armon Orlik, che o e gudegnau, uscisco punct culminant. Edenus, ogni da cordiale gratulazione.
1: RTL Mes Radio Mia Musica.
0: Vos et leis il concert sin gevis e vos leis salida. Gevise vossa musica preferida 0800 veny 20 30 0800 veny 20 30.

0: Vus at laserter il concert sin divisie les indige 33 a nus mainus Lion til Angelo de Mont Celes Esselida. Biendi!
1: Biendi, hallo, ciao Angelo. Gebein exa nus levente se tramette also quei vin del retto de mai lesse simplemente tramette cun casa li ni simplemente divisato tot mo bien e las casa de veis ni ge a simplemente in bien miurement ni ge e si va magari bugat quokins voni quokins les ni ge a pa quoi lesse nu simplemente a divisa ad elas totes ni tots in a imprenevole biale numenge. Del to de musica, vessin giù, bugien, givjau de sladines, culs amigos, es leben di freundschaft.
0: Tot leines.
1: Vus totes, lau ene biale numenge, den grazie a toc in altra gade, den grazie per tot.
0: Feg bugien, tot leines, quai es lebe di freundschaft, di ladiner und di amigos, Angelo de Mont. Un grazie pel telefon, salits a Lion.
1: En grazie al fe, chi lo è, tocca in altra gara,
0: grazie,
1: ciao Angela, merci, grazie al fe.

0: Zucchero il volo.
1: RTR. Ina bella fin demna con RTR.
0: Ed osse meinus esse meden tiele Maria Bergamin. Hallo.
2: Bien-di.
0: Bien-di.
2: Yeah.
0: Ci solidais vus?
2: Jeu, nun solidas a nossas telhas com beades, urbeades, quels Ljoblands, quoi ci sapien ramont. A tot ci can conoscenus, ad ina biala domenica.
0: Mhm. Ci fai sots, vai sots a un plan, se ci edu quella biala ora?
2: A nus nem bo grado shibi, shibi vei se bo grata.
0: Se dir.
2: Abo coi vei in forza.
0: Lus hai plutos de stein cese fa pacific?
2: Ja, genau.
0: Atet la radio, jetzt e dini na fech bun idea, Maria Bergamin. Vus weiss ju jau, sieben rote rosen dels Calimeros. Grazie pel telefon, vine vaun in bidea.
2: Grazie, Angela.
0: Adia.
2: Grazie, a prera, grazie.

Calimeros con 7 rote rosen divisau de Maria Bergaminde Semeden. Ella o salidau ein spezial sies figlies, el todels beadis et els zot beadis divisa ina biala dumengia. Qua è cedel numero 1, che se chanta co alla scatla, la fin dell'emissione. Mirainus tica survegn termezles flurs de dots. Sche e vus leisli da nolot cien, veng 20:30.

0: Pacific, in yeah. Pacific.
1: Mm-hmm.
0: Aveva otto la quella musica da Abba, Alessio Salidalida, Giuseppe, in Bienviadi. Io sono sperella, lui tenia la mangia la tema.
1: Exact, grazie di ne bien.
0: Deve grazie di ne bien.
1: Salute, Giuseppe. Sono lui in Bienviadi, lui ha le vacanze, spela mar.
0: Grazie a te, grazie a te. Ci tocca un altro capo spai.
1: A nostra line Dancing Queen, dat Abba, quai è il devos salit de dots. Un grazie a te per il telefono, ad in BD.
0: E ben BD, sta ben, ciao.
1: Adia.
0: Ciao.

0: Las elecciones del RTR.
1: La Svizzera decisur da l'iniziativa contra una Svizzera de 10 milions, nus vens als prüms resultats grischums, al moment gessel grischum stretta mensch de schi. Ed a propos grischum, milis en festa gio a cuira al di offiziell della festa federale de Tir, con la patrui suisse ed un grand cortigi. E tra entre le Stati Unite e l'Iran, per ence d'una tuota viert, una convegna non sai a fino a segnita sottoscritta. Al microfono è il Tobia Faller, già vuis un interessant magazzin. Tiersels duas affairs federales da questa domenica da votazium doce prims resultats grijums. Stiarsa sente da ciam ginences sum quintedes or, la Fabia Caduff con una survista.
2: Ils prüms comuns d'Ombraz Aura in Grischun mussen un stiars schi a l'iniziativa cul nom na ad una Svizzera de 10 milions. 50,65% dels 58 comuns d'Ombraz finuassa vessen dit de schi. 49,35% de na. L'iniziativa vuol limitar la popolazione svizzera scha da bisogn cun desdir contrats internazionals. Plü clara es muossa la situazione intermediara ter las müdades ter la legge del servezen civil. Passa 60% dijen intant de schi, quel resultat intermediar da voce 56% comuns grischuns sun d'Ombraz. C'è ci dà in ulter tuats duas progetts de votazione es che la partecipazione all'urna es fich otta cun ver 60%.
1: In us restens just in Grischum, la più grande festa de sport della Svizzera, la festa federale de Tir, oggi è eher un highlight a cuira. L'Olivia Christen, alles novitez.
3: A cui resta ieri il di ufficial della Festa Federale da Tir 2026. Radont 8.000 persone sono state nel centro della città da Cuira per guardare il grand til da festa an comunità oz e gli organizzatori. Faccio parte del til and applique 1.000 persone in numerose gruppi, tra l'altro federazioni da tiradurs e delegazioni cantonales. Parte del di ufficiale era stato in act festiv l'avantmezzi ed in a show da sgular da Patrui Suisse. La Festa Federale de Tir en il Grischun cuzza anche fin il 5. Fenadur. C'è chi vuol star sur noce in una cemona del Club Alpin Svizzer sto in l'avenir pagare una taxa de reservazione de 10 francs qua in il delegats delle diverse sezioni decis de la radunanza. Con questa misura vuol il SAC far fronte al grand number de giasts che reservescin per notazione ma na compare alla fin finale bece quai senza annular. La spasa 150 cemonas del Club Alpin Svizzer diventen adina pli popularas con 409.000 per notazions l'an passato e l'occupazione aumentata per monument 30% comparia con l'on avanz. A Kreuzlingen e da Konstanz la polizia stui evacuar oz a bunura il marciada pluils de 24 ore sur ils confins, quai per vidi na schmanaccia din attentat de bombes in la Vartu d'Escia. Il contorn del port sa evni blocca, quai a comunicia la polizia centunala de Turgovia. In privel concret per la popolazione na dette tenor stan actual bic. Per vidi l'incident sa era il traffic de via 4 tra entre Kreuzlingen e Konstanz disturba a comunicia la SP. Der SBB ha da la vost passa bunumain in accident de tren per vida barrieras linguisticas. A Neuchâtel sa in tren de vicira sa ferma radon 100 metres davant in tren regional, rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta se referesce din rapport del Servet Schweizer d'Inquisizium de sa direzza sust. Cun manevrar sa in dus locomotivist sa lingua tudescia venit sin faus binari. Els na sa in bec stats capables da comuniciar en drec, con la centrale da disposizione da lingua francesa. Tenor la Sonntagszeitung vuole SBB us examinar si es prescriptions linguisticas ed era l'Uffizio Federale de Traffic a annunciar controllas pli severas.
1: Ed intent sumerri vos entels prüms resultats da l'elezion per la regenza Grischuma, delas ciem ginences Grischumas sum 71 quintedes or, la Milena Bassin als prüms resultats.
4: Per il momento, guarda che ora seguente, meinst, tutti i quattro consiglieri governativi e la consigliera governativa ci deranno già in ufficio fussen re-eletti. In più fuss er eletta Valerie Favracola, in Öl da c'è la finuosa un po' da più vusco Peter Peier. El es pel moment sulla cingevla plazza. Les più geras vus o intent Martin Bühler. Na elet füssen Aita Zanetti, Nora Saratzka-Zin, Maurizio Michel e Reto Bott.
1: E del grigium gordenzos in Orient, tra una possibile convegna tra l'Iran e l'America, per incedina da esser tutta avviata.
3: La convegna tra gli Stati Uniti e l'Iran doveva venire sottoscritta oggi, come annuncia il presidente americano Donald Trump. Ora davanti il Pakistan, che intermedia tra le partite del conflitto, dichiara che sarà da quintare le prossime misure con una convegna. L'Iran per contro a relativa in Snasayang Beach, Claire Cura, che la dichiarazione di intenzione sia pronta. Tentando a venire qua a Beach ad essere il caso la domenica. Se le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Iran si incontrano personalmente, per sottoscrivere una convegna stess la Svizzera a disposizione a comunicare il Departamento Federale d'Affari Exteriors. En il canal de la Mongia ha il militar britannic franai una petroliera dell'uscinumnada flotta da Sumbriva russa. Com membres della marina ha bloccato la petroliera alla costa sit per sorvegliare la, scrive il Ministero di Defensione britannic. Tenor la pagina d'internet Marine Traffic e la petroliera si invia su bandiera camerunaisa e l'aveva abbandonata in port della Russia. Con gli sbastimenti della flotta da Sumbriva in prova la Russia di guncire le sanzioni che gli alleati del West hanno deciso per la guerra in Ucraina. In Italia dati da PIR ufficiale ma in una nuova partita da Dreccia. Quella si nomina Futuro Nazionale e mantiene coalizioni con la AfD in Germania. Fonda la partita all'interior generale dell'Armada e delegato dell'Assemblea parlamentare dell'Europa, Roberto Vanacci. El ne bici pliveni perrino con sia partita anteriore, la Lega. La nuova partita vente non recerce sin radont 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza Dreccia della Prim ministra Giorgia Meloni, sia politica saia citat memia loma. Meloni refugesse questas rinfaccias.
1: E due se guardenze in ce c'è l'ora fa.
5: La meteo.
3: Oggi la mauna esidezza sulle lievi, il suo intermes di se formano mince mai nivels de cumulus. Oggi è in cic pliciaut che da mauna amustene le temperature maximali tra 23, da mauna tra 25 gradi, a scuola se sbassano le da 20, 24, sin 22 gradi.
1: Che cosa è il momento del magazzino di elezione e di votazione? Il risultato attualizzato per voi ad un'era online su rtr.ch. Lo città è più tardi l'ora er reazioni ed analisi. O se ne le dudes e bot 8 minuti.
5: La selezione grigione del RTR.
6: Il legno da quelles domenges las quales dat il becce scissavents tant ple e procuro per moments d'attenzion, decisions, resultats e analises. Civigne ligia in la regenza grigiuna davant Adriano Iseppi, nov president comunal da Samurezen, ce capeta ter la iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions che gli vigna zamusar in il decurs da dots. Si va mazde. Agli microfono Sergio Guecci e da mi parte una bella domenica.

0: Per Jan Domenic Parolini vignigl ad esser oz un po' oter siva treis combats electorals e doda gionza in la regenza grigiuna sto el beple tramblar durant las elecciuns. Scuci el o resentia quels davos meis e ceci el fo oz o Jan Domenic Parolini racintò antiglia discurs con Milena Bassin.
1: Jan Domenic Parolini, ella ist spö dure Chance, kusler governativ, adi mena fat dreis combats elektorels, quistan nu der quel cas, kudera quel per el de napi fer quel combat.
2: Ma quais d'una vart una bella situazione c'è non ha più da dir il combat e aver esser combinato con tutte quelle incertezze e situazioni ci sa dar o se in pa ena fa tras della stottes queste ultime straise ades ma ja er varts positives natural mangio in a combat elettorale però esto dir en avviso su quai traise a e jot o da observar e da nasto vair esser pleina mainc aint in quista combatta.
1: Però el der ei stes de struj in quel ravuel colleges ciem i stes fa del combat, sai quei della regenza, uer del partia, ol minc tent do unu loter tippe quelles persones.
2: Ma e non ha da dar tips, ma si domandano se non va in discusso il combatto elettorale, si naturalmente c'è in aer fatto, qual è se dire, deponà forse un po' mis in pisamainz riguardo la combatto, scoccia la spregente. Ma è para ci dis, qual è se dire, c'è, i ven mi c'è tanto forse, i eint massa pack sulles differenzes tantr las differentes candidates di per se ce minchun dovre Caesar cumains e dis cun frases forse pa generales ceccia al vol far ma suvent per quella persona le letture quel voler savare las differenzas e las vesse podu accentuar quai anti quellas quels podiums ci annulo quels podiums comunaivel un paim più clair e forse criticar ad otras candidatures e domandar ma coi esser intorn con quel tema se observ la tenuta da tia fraktion als ultim sond si se tu vesses danir eletti la regenza allora as dottora o pur in altra tenuta o pur hai che tu vengi in un grande conflitto con tia fraktion l'anvesse sono interessata a provocar un per candidato siamo.
1: E con passi per moment mettere a vent gli ultimi mesi durante che gli altri hanno fatto combattere l'elettorale però è già badoce questo più calm e scu già in preparare per la fine del tempo d'ufficio che guarda ora il lavoro del mincedì per il momento.
2: Ma se la domandesco a mia donna sì, quella dice ma è l'impressione che siamo nella campagna elettorale perché c'è la un termine da voce le cuore da pizza c'entun e qua esu se ieri risponde loro o se sono sulla tournée da cum già.
1: E il punto culminante allo in domenica, quando le elezioni sono, cosa sentirò il quisdì?
2: Domenica buon'ora, gnarai allora planeti, ne ha da darci in direzione quaere. Al principio la davo misdì, quando tutti spettano con tensione sul risultato, e sono naturalmente loro erbe tensione, sarà qui a quaere. Ad la chat medias e da allora iraia er antil hotel quaira in gioce nos parti allora l'incontro e in gioce veni analisa e discuta e gratula speraina bleres gratulations però guardaina co chels risultati presenten lura
1: in questo caso ist es im mezzent ma con mein tremblar un po' si mette a vent.
2: In mince casse c'è questo con blair, mein tremblar, una quietezza. Ed è tutta un'altra situazione, ma è solo una persona interessata a politica, mince qua e resterai a tutta mia vita.
0: Adeia, Jan Domenic Parolini, si va dode gionza in la regenza grigiuna Elia Fito, che egli prescrive la Costituzione degli Cantun Grigiun. Nov candidaturas, pils cinque 5 sets i vanya Sruania en prems resultats per les eleccions per la regenza Grijuna e na Zurvista en paques minutes.

0: nov per 5-7 la regenza e 5-22 per 5-7 il Consiglio Grond. Las empremas vous neidas d'umbrades usceia ci datir in emprema tendenza ci occupa quels avant curt momento la Canzleia Cantonala publicia ils emprems resultats. Anna Selina Quinter è ter me ant il studio per dar in sguardes in quels. Anna, cantas vous en insomma d'umbrades?
1: Per il momento an si attente sis da cem vishnonkes d'umbraules vushs, paia ai quai il risultato. Si meins per il momento an de prender cun paure salves, ai manca per esempio an quera la vishnonka nukidat lules biares vushs.
0: Ci è davanti tils nov candidats e candidates per la regenza?
1: Scodia è la ricerca, ma in attuale mein liberaldemocrat Martin Böhler, quei cun radon 20.000 a ciuncien vushs, ad el suon da Markus Gedov della partita al center, cun radon 24.000 vushs, ad jes suenter el se collega de partita Carmelia Meissen, cun 20.400 ciunconta vushs. Els fossen tenor stan attuale poi a tots re-eligi. Interessant, ven la corsa lu attualmente in Platz 4 a Cun. Valerie Favre accola della Partita Popolare Svizzera attualmente in Platz 4, e come combien cien vus pi pauk che Carmelia meistens in Platz 3, e del Sozialdemokrat Peter Bayer venistanus e religius con Genif Meli vus in Platz Cun. Tenor al stand attuale le differenze sils ulteriors candidats e candidates per la regenza attualmente relativ grande, quei con varga 4 Meli vus.
0: Quella posa ci appescia anche a Zamidar, che ston in zoglia per l'ampremeda già savia fare una croce, il noms per la elezione della regenza, mossa che la midada in effect.
1: Si già vide gets, saio osa un bovelata, mo c'è che se lei è mince cas, già di os, e che la partecipazione è fech auta, si meins pel moment, jai quella attualmente varga chun contin per cien, per comparea las devoses elecciuns de regenza a parlament grijun al 22, lau era la participazione ter 39,1%. Questa ves denton è jevi de quei dadje un quales duas votaziuns federales ca an oz. Se dir è che malau un qualin special all'urna.
0: Enza c'è anche ter quella survista da calzan prems resultats c'è za lascia actual manche deir punto elezions del Consell Grond.
1: Dalle elezioni del Parlamento è attualmente la PPS odavon, suenter che Genif de 39 circles in Dumbraio, su andata della PLD, la tiarzferma partita è attualmente al center, lula PS als verts, a Skodavos als vert liberals. Denton eba, tot quei risultati intermediars che se midono nel decorso del suenter mesdì.
0: Grazie a Fitch, Anna Selina Quinter, perché la in vista ant il zamprems risultati dalle elezioni.
2: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: la domenja de les eleccions grijunes, així i ja s'han que vedilla gentar, bona patet, i ja les dodo ja mesa i na zurvista de novitats con Alexi Baselja.
1: Per les eleccions per la regenza grijuna se mossa suenta che 76 vishnankes an d'umbra che Valerie Favre a colla surven clairement de pli vush che les ulteriures noves candidates e candidats. Actual meina ella in vantaggio de va 5 mili vush sin aita Zanetti che la second ferma de les noves candidatures. Uscia fis Favre a colla stan actual de nov en la regenza grijuna. Wie sur tot les candidatures meine Martin Bühler svente 76 vishnankes d'umbrades avant Markus Kadoff e Carmelia Meissen. Svente sur seissa vaire la lumnezia d'accord con les investizions en favor del tourism. Als votanze les votantes de lumnezia han approva il credit a 3,9 milions francs agent capital, square la garanzia de 7,5 milions per finanziazions tras bancas. Quai cum bunamein 56% vus die. Avant aveva la radunanza comunale de Lumnezia prova questes investizions con 75 conta 3 vus. Adoma tesios clair coi il svilup del quartier Tiercal due succeder ed era co la mobilizzazione del terren de Beiedia due in general de Zairora. Con 69% de les vus an ils d'adoma ticie alla revisione parziale della planizzazione locale. Uschi adomat puspei de pli pusavle dats per crear nov spazi de beta. Tales duas votaziuns federales en avant maun resultats intermediars per il centum grijun. In fitch knapp jese mosse tal iniziativa Nagina Svizzera de 10 milions, 50,4% sustegnion quella actual main. Clara e la chausa tales midades del servetch civil, quella sustegnen va 60% dels votanzi delles votantes grijunas. Quae suenta che 75 tales 100 vishnankas an d'umbra.
2: Quae en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Discurigna anche corta per le votazioni federali che gli facciamo da lunga con la nostra corrispondente già federale.

0: Adatant Cilia Grischun specia anche se il risultat definitiv della selezione per la regenza ed il consiglio grond in specia sen palancau federal se il risultat da dus votazioni il referendum contro la smidadas del servizio civil e la iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions. Per nous tigna nos corrispondent Adrian Camartin a Nil che ci marcia oz a Berna. Adrian, la facenta ci ha dominato le discussioni nazionali, le davose emdes, è per Frank la iniziativa della PPS che il progetto da votazione vala ir scupi importante di Lyon, dati il co schon in un prem trend.
1: Ja, quel dati e quel muss klar meine in Direktion der DINA. Giste von kurte Momente, weil uns eun zu Nules ein primes Kalkulations approximatives der GFS Berna, quelles konfirmen quel Trend, schon konnte schon perchien, se wessen die NA all'Initiative della PPS. La Davos Recherche von dies dies, aveva ja, ach man schon muss auch, kills Adversaris dell'Initiative an se will gudignateren, un la fin de vril, aveva la Recherche muss auch in Pari, in Mainz Plitacht in Lev avantage pels adversaris dell'iniziativa a scoi vesa o usa aiba quella ruschnera kins observa se venstir quelles iniziatives quella ai ida vinavon. A qualche data en el ai chiai consonils marcaus elas regions francofones nur chiai vignu mobilisau contra l'iniziativa elas regions rurales sotote della Svizzera tudesche leu dominescia il gie all'iniziativa. E quai vuol di che dat tir l'iniziativa na ad ina Svizzera da 10 milions probabel in dobel foster nus en Schwitzer in denter Markause Regions Rurales, din Sekon denter la Schwitzer Tudestia e probabel Italofona e la Schwitzer Franzosa, also in Klassik Foss de Rösti.
0: Te hast menzionò la ricerca da davant Bung Dusem da Sletza o ir Musso in a Cursa Pizza Cup ter la Segunda facenta il referendum contr la Samidades degli Servizio Civil elia lo Ancadegna Strecch.
1: Na, Streccia, sie bohnt die Streccia, aber ich gott ihr Initiative, denn alles Ziffers, Approximatives, las Kalkulations der GFS Berna, den schon konnte 30% je, la Midada de la Leja, denn alles Kalkulations, sieht ihr la Midada, eben de Quintake, pitost kunin je, ils Adversaris de la Sagnastre, an Pia Bussevio, continuale Tendenz, wir sind nach in selbe Juwil, la Recherche, ils Adherenz de lauter Wart, Il Zaterenz de las Midadas che doine berender meins attraktiv la Midada del Sovec Militar e il Sovec Civil letz an Pies vu mobilisa meglier la fin finale. Gidau approbabel è l'iniziativa della PPS, quella de 10 milions. Quella a probabel e mobilisau votantes e votants burgais conservativs che sostegnen la veglia del Consell federal ed del Parlament eben de rinforza a schia l'armada.
0: Ah, grazie a Fitch, Adrian Camartin per quella survista nostra corrispondente a Berna Santiz lo pitart puspei con quella informazioni diretta dalla CIA federale e il cheglie per il moment ter quella domenica da elezioni e votazioni. I suondan las gratulazions con Angela Hendry, al microfono è Sergio Guetsch, fin di un pitards.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Benvenuti alla emissione dedicata a quelle persone che hanno scelto il DDoTS al 14 di Cercle d'Ur. Io ho 6 gratulazioni per 1 persone che hanno scelto oggi, la più giovane o 10 giorni, la più vecchia 90. Se anche ci ha gratulato quelle giubilari e giubilari, se ci vuoi potete annunciarmi, sedi qua via telefono né messaggi WhatsApp. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial, benvenuti. Nora Gierda Lax festivește oțiu deja la aniversari, per ela vai nu sruveniu 2 gratulaziuns. Cara Nora, oți aștiesti festivatiu deja vă onde nășiența. Ceai plăjaivăl mumen. Nu-s gratulaine ti e divijain tot il bi e bien. Che ti ages vinevon plăje cul cor e cul balapai. Ti fas in gran plăje a quels cain entorntai cun tia aura e tias istorias. Mo vinevon așia. Quai divisa bapi mumma con tiu fra Aaron. Alla seconda gratulazione, cara Nora, oz ai tiu diejavel anniversari. Nus tots gratulain de tot cor e divisain tot mo il meglier e che ti resti a svinevon activa, interessada, comunicativa ed ina cara. Ti contas e saltas budien vas cun schise velo cul bap e das schizon balapai ad ina en moviment. Il futur detti forza e schlonch tenor tes gevis e plagis. In ebiala fiasta e carselitz de Fabian ed Eva, Selina ed Ivo cun David, Amelie ed Armon sco e de tata et tat. Madame mein gratulainus ad Emilia Repsamen Kaduff, Orionde de Combel, sin ses navantons e divijain bunas nadati contentientia pil futur el niev de casa, Brida, Josef, Claudio ed Anna-Marie. Adels dejons de Nora Schgier de Lax venen festivai culs passionai Pia Pascal Gambonia Curdin Brucker cula canzun You per te.

Als passionai cun iu per te, tat lau pa la giubilara Nora Sghier da Lax, che festive shot siu un prem anniversari cun duas cifras pia siu dejavel. A Vico Soprano cumplenesce Ursina Zanetti curontons. Chiara Popa Sina, usce at Clomefna curce tuies nada e duosa son fin già passa 40 ans. Per quist grand eveniment at la ingratula e divijain in avant be il melder. Chiara Ursina, tu es a duna pronta de giudar e a no e per quai lain eir ingraziar de cor a tai, chiara figlia. Novain fit jent a tai, tesis genitors, Irena e Andrea, tie familie Marco, Xandra, Soraya e Alessio, sco eir tie sour Saraina e Shimun, e il Chanin Leni, teis fra Giancla cun Melanie, Alina e Mayra. A per Ursina Zanetti de Vico Soprano, vien divisau la canzun Nord, Sud, Ovest, Est de la band 883.

0: les eleccions per RTR.
1: I Elina, io sono Alexi Beseglia e qua è il nov di questa domenica di votazioni ed elezioni. Se in buona via di venire alla Regenza Grigione e Valerie Favre a Cola, qua il stanzo entra che 88 vicinanche sono d'Umbra e Samurezza nella decisione spostata, ne dienst als candidati della candidata fanno un davus per sorpia il presidio comunale.

0: Tra le elezioni per la regione di Grigione, siamo a 688, vicino anche a Dumbra, che Valerie Favre ha colato in chiaramente più voce che le ulteriori nuove candidate e candidati. Attualmente, è il vantaggio di più che 6.400 voci in Aita Zanetti, che è la seconda ferma delle nuove candidature. Schiefis Favre ha colato, stan attual, da nuovo in la regione di Grigione. Visur tutte le candidature, meine Martin Bühler, Sventrochantoc Vishnankes Dumbrades, avant Markus Kadofe e Carmelia Meissen. A Samuretzen dovrà in secondo scrutini per la successione del presidente comunale Christian J. Jenny, che ha dimissionato. Tra impli absolut da 702 vus, a Adriano Iseppi Facles Bleres vus, 59 vus alla manca per guadagnare l'elezione. La candidata Isabel Wenger ha fatto 440 voti e Sebastian Bahner 320 voti. Il secondo scrutinio per il presidio comunale di Samuetzen è il Stechnov de Fanadur. Suenta Sorsaisa vaira la lumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Il svotanze e le svotante hanno approvato il credito a 3,9 milioni di francs agent capital, square la garanzia di 7,5 milioni per finanziazione tra le banche. Quai combinamento 56% vus je. Avante aveva la radunanza comunale da Lumnezia approvato queste investizioni con 75,3 vus. La grande somma di questa prima parte del masterplan intorno al Mundown è prevista per l'innovazione. Planizzata se n'era in senda tematica, in natura da raiva ed offerte da bike. A Tusaun sostiene più che 90% delle svotante e delle svotanti il progetto costruì un nuovo implant dell'ovra elettrica Rainau. Il da Tusaun hanno approvato la revisione della planizzazione d'utilizzazione per l'ovra Rainau. L'implant existente corrisponde più alle pretensioni tecniche d'Ozendì. La Vishnanka da Cetra sorvegna in scomonda fios artificiali, con va 75% delle svus an il da Cetra approvare l'introduzione. Queste facente venite in votazione sin base di una petizione della popolazione da Cetra. Ed anche in palancata nazionale, tra le due votazioni federali se ne vantano i risultati, suente che 87 le 100 vishnanche sgrigione s'andumbra. In fitch knapp chiesa mossa tra l'iniziativa na gine svizzera da 10 milioni, 50,5% sostegno quella attualmente. Clara è la chiusa delle smidate del sereccio civile, quella sostegna va 60% delle votanze delle svotante sgrigione, quale sente che 87 delle 100 vishnanche andumbra.
1: La meteo.
0: Oggi da maunesi, dec sulle jiv, vince mai il suente mezzo formen in paunivels. Oggi per part ferms vents in ils colms, de maunen quels pli flaivels. A mustei dati oz fine 23 grads, de maun lura fine 25 grads. E de scuole lesi oz maximal 24 grads e de maun 22 grads.
2: Las gratulazions.
3: Presentado il bogno in giardino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
4: Bein vini in vos alles gratulazions de dots. Nus vein aun dus jubilars tu asce gratula a sianter arviululas lindes de telefon a pisciais vus annunciatirme. Mikrofon vine vaun l'Angela Hendry. A Lion cumplen, na, ad urs. Complenesce email da Arpa Gauss, siu si attontava l'anniversari, da della venge vijau. Cara email da, nus gratulai ne divijain tot mo il bien sintiu si attontava l'gidena scienza. Nus angraziaim per tot quel che ti fas per nus e divijain in bellezia gida fiasta. Quai divijan Maurus, Dario ed Ursin, sco e tes ferliuns cun famiglias. Ad il salit musical per la giubilare Imelda Arpagaus d'Urs è Giufna Amur del Cor Mischadau Zurawa.

0: El cor mischedau surawa cun giuvna amur el salit musical per la jubilara Imelda Arpagaus de Duers e la festive shot siu sia tontavel. Vostat la eserte er las gratulaziuns la domenja als quitordis de Cercladur e oz vai nus asciau regalar la scadiola de derter giu al clec de d'arriva atras o Valentina che vein de Rujain e la o gratulau de sia beadia.
1: E gratulaz budin nostra beadia Viola Cavill, sil Cunavalon nel Cienci. Divisa la della tutto bien, bea plige con tutto quel che la fa, la fece creativa, a fa dicti il tutto. A allegro se son fece in scoletta, che la di lui è da ton in vi, in buona giata di scoletta.
0: Salura di Vigiane Nus de Derter in bien start de Scoletta a Lietun ad ozine biale fiasta del Ciunavel natalezi de Viola che vegn de Rujain a lupletart forza e plejaicula scadiola det RTR.
2: Per vos con vos
0: anche noi ci vuzetze cicce, noi ci us al di de dots, al squittordis de Cercladur, vus gratulasses budiendo quella persona, telefonai de me 0800 20 20 30, 0800 20 20 30 per gratula live tier erter de jubilares e de jubilars.

0: Edith Piaf, non, je ne regrette rien de divisau de l'aldo Malnitsch de Birsfelden. Elo gratulau de la figlia de la Madeleine Malnitsch, che stat a Basilea Pin. Tja, ella festivesciots si uccion conta traisavel anniversari. E com ein us vinavau culas gratulazions meina surain tiela Miriam Giger. Buonasera.
1: E buonasera, Angela. Io le gratulare di viva tu bien alla rite de mond. Ho compriun, a letto sa voi ex con sons, c'un conto ci c'è, ja, vo si io nu. Allora letti de plaz, ni mia di letti de motor, in si son tavel. Allora la cara viola, che vien ci rosa in si c'un ave. A di viva del stress tutto bien, buona se ne tavel.
0: Pare de d'esser in datum, c'è il remonts onus a quittav lessic, de nescer a quittordis de circle dur. A vos vais divisau keukula gang, de la stubete gang, tot kleinus tra mein fed buidem. Grazie per il telefono, vi ne va un'invide. Merci, adia.
1: Adia.

0: La stubete gang kun keo kula gang djevijau de la Miriam Giger de Surain. Ella odies giu trais gratulazions quai per la Rita de Mont de Campliun per seis chunconto plus avel. Lu al lezi de plazas al lezi de motors che festivesse si sonta. Ella viola cavin rujain kun seis chunons. Oza mainus vinavaun. Co in gratulazione si antre lauter nus mein adardetstil Rudolf Brülisauer. Allegra.
1: Ei, allegra.
0: Vossa gratulazione.
1: Alles gratular a Pio Stecher si va plana per l'88 Avalon.
0: Ci devi già is de del.
1: Sandai fortuna.
0: Adele in amici, in collega, in parianz?
1: Ella era collega da scuola, collega da Ciociander. E giunge anche tutto il buco.
0: A quai fagiai vus con la canzone A Ciaccia da Ciemuac, del Ziauers Arno Adaldo. Grazie fece per il telefono. Salite d'Ardez.
1: Ehi, grazie.
0: Adia.
1: E bella domenica.
0: Grazie.
1: Tutto il buco.

0: Vostat leis RTR je Lina attrente tschun ach mein gratulations Miranus sperd vi tilas elections i e in de detenzion al de delas elections ad in so os di center joch ons torn la PPS an avons alla regenza grijuna navanta siat de cien vschnaukes on dum braules wuschs adel resultat mossa Valerie Favre accola de Monia de fa al sel alla regenza al avantach MM Grons sils ulteriors candidats e candidatas ci pudes onda midadas. La survesta vezza usce als quattr consigliers governativs actuals en reelegi pia Martin Bühler, Markus Kadoff, Peter Payer et Carmelia Meissen e sco tschunavla vegn os Valerie Favre accola ad esser part del gremi. Ella suonda a Jon Domenic Parolini che obede ple candidau per la regenza quai per vide la limitazion d'uffezi.
1: RTR informativ e divertent.
0: So, se vos leis e un gratulasch, se quae osele de vosa chanza u via telefon 0800 20 20 30 ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Les eleccions per RTL.
1: Al grijum ho elet a Valérie Favre-Acola, con ella torna al Partito Populaire e la Regenza. Per l'iniziativa contro una Svizzera de 10 milions, guarda che orde d'un na. Dalla legge del servizio civile, guarda che orde ferm da d'un sci, e da Samurezzen doc un seguente scrutin per presidi comunale. Al microfono è il Tobia Faller, floccia taglasent. La Regenza Grischuma resta per grande parte scuccia la dera con un nuovo member, Valérie Favre-Acola del Partito Populaire, la Milena Bassin als Details.
2: La Regenza Grischuma è cernida. Valérie Favre-Acola del Partito Populaire Svizzer è chiaramente cernida la Regenza. Ella surpiglia il 5-7 la Regenza. La donna del Tavò ha un clare vantaggio in sia concorrente Nora Sratz-Gazzin ci voleva erfer il pass la Regenza. Passa 7 millivurs fem intent la differenza. In più, sunt tot ils quattr cusliers governativs e la cusliera governativa ci deran già in uffici re-elets, que sun Martin Bühler, Markus Kaduff, Carmelia Meissen e Peter Peyer. Les pubgeres vurs ha fat Martin Bühler, passa 40 millivurs. Na elez un Nora Sratz-Gazzin, Aita Zanetti, Maurizio Michel e Reto Bot. La partecipazione alle elezioni è stasciars 50%. Actualmente mencen anche le vuste Chazes, Roveredo e Samurezzen.
1: Al Grischum ha detto da na all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milions, non è nov da 5 sun quinte desor, la Fabia Kaduff col risultato actuel.
3: Da voce 99 de 100 comuns sunt d'ombrazza ora refusa il Grischun cun passa 51% l'iniziativa ci vuol limitar la popolazione svizzera sun 10 milions. Les calculazions approximativas per la Svizzera muossen che l'iniziativa ven sbütada probabil cun intorn 55%. Otter guardi ora tercel progetto de votazions federales. La müdada de legge del servizio civil passa tenor las calculazions approximativas all'urna con 53%. In Grischun vein la müdada clairement acceptada con bot 60%. Beduas comuns han intant vujà kunter. Otta es la participazion all'urna. Bot 60% de las grischunas e grischuns han vujà dels duas progetts de votazions federales.
1: Nus turnens in Grischum a Samurezzen der oz elezion del presidi comunel. L'odrova con seguon scrutin, al mel risultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
4: Il più conter alla maggiorità absoluta è rivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 presidente comunale de Samurezzen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezzen. Ella ha obtenuto 441 vus. Al terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Bahner, ha quedò 300 vangivus. Cici succede a Christian Jotieni al timun della Vginencia de Samurezzen, n'era per quei decis il 19 luglio. Possibles ulteriores candidatures pel presidi de Samurezzen, pem n'era inoltredes, fin al 17 giugno.
1: Nus restens giuste Samurezzen, loesque ia oz erencia palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen, cula survista.
5: Ils plans per migliorar ed adattar la via entorni il lei de Samurezzen han facci naufragi, con la don 57% de las vus e l'in prima parte del project veni rifusa. Con schlargiare e spustar trajects de la via entorni il lei aves la segirezza del traffic sin quella duais migliorar e la natira survenir de pli spazi. Il project aves in tot 8 etapas e mincina de quellas dovri l'approvazione tras il sovran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra è Manuela Gebert. La donna che abitesce ad Alvania su 332 vurs, ulteriori 40 vurs e nidas a singole persone. Manuela Gebert surpiglia se il nuovo ufficio il 1 gennaio 2027. È la suonda a Daniel Albertin che voleva già dar giù se l'ufficio da presidente il 2024. L'ora ne redentant becce riuscì da accettare in successura in successura uscì che la prolungasse la carriera da presidente. En la vischnanca da med Luc Magna la suprastanza comunale puspe completa la svotamtas dils votamza nelle dizir il Lutz da Matergia e Marina Morgenthaler da Curaglia sco Gerau e Gerawa. Lutz a survenir 117 vurs, Morgenthaler 104. Suenter sur Saisa va era l'alumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Il svotanze e le svotantas dell'alumnezia hanno approvato il credito 3,9 milioni di francs agen capital, square la garanzia de 6,5 milioni per finanziazioni tras bancas, quai con buon menci un canto 9% delle svurstie. Avant aveva l'ardonanza comunale dell'alumnezia approvato queste investizioni con 75 contro 3 svurs. La grande somma di questa prima parte del masterplan intorno al Mondown è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assente tematica in tour de river ed offerta sta bike. Domadesius a Claire co il sviluppo del quartier Tirco doe succedere ed era co la mobilizzazione del terreno da Baegiardo e in generale Vesairora. Con 69% delle svurze nils da domad di Cicè alla revisione parziale della planizzazione locale. Uscia domad puspe da pli possibile dats da creare nuovi spazi da abitare.
1: E dalla fine insegnate al sport, Irkul Mountainbike, loca dort boomes novitäts or della perspettiva svizzera.
5: En la corsa da cross country della Coppa Mondiale a Leongang in Austria e la mountain biker svizzera Alessandra Keller venida terza. Sia compatriota Nicole Koller è venida quarta. Di Schleccia di Sina Frey e le crudate tras giadas e della fin finale venida novavla. Guadagna la corsa da cross country alla svedese Jenny Rissvets che osse da nov en stai Sina Frey alla testa del classement generale.
1: E dopo se guardiamo in cerca la situazione del traffico su via e sulla prognosi dall'ora.
5: La meteo. Oggi da maunesi detto sulle lief, il suo intermezzo di sa forma non mince mai nivels do cumulus. Oggi sin zig pliciaut che da mauna mu stehen las temperaturas maximalas tra 23 e da maun tra 25 grads, a scuol se sbassa nelas da 24 sin 22 grads.
6: Vias e traffic.
5: Sin la via tranter Zernetz e Cirf dat impediments de traffic en ome duas direcziuns la regione en accident. E sin l'autostrada a Tredes dovri pazienza tranter Giuvalte e Rihanau e il traffic sur Ciargia e drova fin az in quadura da pli temp da viadi.
1: Vos weiss odi al magazin de Delectium e da Votatium dalles duas, al prossen doc in stiars un'ura alles treis, als resultats actualisens per vos ad uner online sun rtr.ch. Os es ni alles duas e bot 8 minuts.
6: Las elecciuns grigiunas der RTR.
7: RTR accompagna vos otters ven avant tras quella domenica da decisions politicas da lunga ischens puspe a Berna per las votaziuns federales avant anc di scurinza da vart dalla nova regenza grigiuna ed agnen sguard pi precis sen quel resultat. Agli microfone Sergio Guetsch, Bavegna.
6: Las elecciuns der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.

0: Egna dallas lengias grassas da cala domenja la PPS turna puspeant la regenza grigiuna che il con Valerie Favre acola per ella zacumpola la nuova regenza del quattro consigliers governativs Vertenz, Carmelia Meissen, Markus Kaduff, Martin Bühler e Peter Payer. Anna Selina Quinter è per me antil studio per dare un sguardo più preciso sen quel risultat. Anna Kant strec elia sto.
1: Chicken Sauce entsetz retrospektiv di Eikerje Watibau klar. Precher quel resultat che nu se sin os entsetz ja identix con quel de la ricerca. Les biars vus a al actual president de la regenza Martin Bühler de la Partida Liberal Democratica fac quel cun varga curante due meli vus del secund biars Markus Kaduff della partita al center. Els dus han propi giù al nas o davon, quae cun varga ciù melivus de pli cals ulteriurs eligi. Carmelia Meissen della partita al center ai epus per eligi de cun des tierz biares vus, Peter Payer della PS cun des quart biares vus, as in posizion ciunsch, con os venu diu Valerie Favre Acola, la nief eligide della PPS. Ins stodenton di, dentro quels de vostres plats, esi tutina on stau dec strec puncto vus, im momenera Valerie Favre Acola on von Peter Payer ed e dec de tir de Carmelia Meissen. Quedenton on avon quels vus de quera eran quintadas.
0: A propos vos, lets olha do an general Bleiras chans vardas en la participazion.
1: Die amici casa in Biarze Biarze stai a de leger, nisimens de pli che il 2022 la participazione delle elezioni della regenza era ter buona mensch un conto per cien a cui ei varga 10% de pli che cui che ie stau avon quattro ons.
0: Scu stat il con ils ulteriors candidats e candidates ci han stossa aint in la cursa?
1: Lau eis il fin finale tutti non stau in a pulita distanza les si savel biares vus a Norris Ratzke Zin della Partida Vert Liberale fac mo knapp davon la terza candidata del center Aita Zanetti. Dentre elles Valerie Favre Acola in tutina om varga siacien siat meli vus stades. Allu in toc pi lunch ne ven per recalcia in sez cun auni nega mo mies a scibia vus ein lu Maurizio Michael della Partida Liberal Democratica a retto bot che ius en la cursa senza partida stai. In sain schedin cas di che il center vala ozidir sco gronda sperdidra cun quei che bugertiau adels de salva al tirzitz el regenza.
0: Per la Partida Popolare Svizzera egli osa la cingiavla in prova e con quella egli gartagea da conquistare puspe in sezza in tella regenza.
1: Gli è buono provvede quei dati motivi di fare fiasta per la partita perché è il cusei gron fa la PPS attualmente le biares vurs e se ves a scioia è diventata la ferma partita. Come anche nel tonno 4 circa Circles, den Trauter e Quere, che e legge già per regla in tic pisenister, den ton e lu, e resta questi gira frank in bien risultat per la PPS Grigiuna Oz, scoi vese o in tic pi pauk motiv de fa fiasta alla PPS luscins meris ilas votazions federales, sa ia iniziativa na adina Svizzera de 10 milions par nominada main de fa naufragi.
0: Grazie a Fitch, Anna Selina Quinter, per quelle informazioni da play dalle iniziative federali, dati lo un curt momento da nostra corrispondente a Berna, Adrian Camartin.
2: Le elezioni del RTR. Ci guadagna, ci perde.

0: musica da La Donna ana 5 minutos eilas dusa mesa. E ne da ea, e ne da na, che il curte bun il resultat della votazions federales las Svizzeras ed il Svizzers de Ianea alla midada della legge del servizio civil e na alla iniziativa della PPS na ad una Svizzera da 10 milions. A Berna persecuitesce nostro rispondente Adrian Camartin las decisions federales. Adriani sei la più importante votazione da Castone al genom da Vartla iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions in sveglia che gli era in tils resultats da dots.
1: Absolut, also Kartonge, die schon mal in Schguarzile Partizipation, kei a Schiaute, schko schon de pi Biarsonsbubli, de Tier, de Sisonte per Chien, e El Grijun, de tot quelles Personas gesan, insomma, i allurna ein i, dan duvrau, quei drech, l'initiative de la PPS, letz a propi mobilisau, kei Biarpersonas, gewanne Schlock, eba bo a Schi vota. Chi hai io per bia muss ein schwarze la Karte della Svizzera, nella Svizzera francofona, ai dau in klar na contra l'iniziativa, che usco per esempio il canton de Neuchâtel, si sont assiat per cien na all'iniziativa, dies de Cellavacht, el ost della Svizzera, il canton Appenzell de Denska, bunamein, medem ferm ludic, die all'iniziativa, pia, inswese che un klar foss de Rösti. Ed in ulterior foss, ai dau denter Marcause regions rurales, Basilea Marcau, an bien 3/4 mes in na elurna, en autres Marcaus, weise quio madem, aied au in ferm na, de Cellavachtles regions rurales, apenzel de dens, Jetzt war ja auch schon einiger mentionau, denn da ist Schweiz, Uri, Glaruna, doquels Kantons an dich klarer mein, je, l'Initiativa. L'Exception, ein Keu in Pau, il Grijun, nur keine Majorität an dich, ausser na, l'Initiativa, 10 Millions, quoi denn da ne politisch streich, so jetzt schon konnte du's perchieren.
0: Che monta il na da dots.
1: Ja, ich meine, seien Sie die, quer in klar, klom der Schwell, alle Politiker federal, in Summe alle Politiker, in der grande Part der Population der Schweizer paaren, da dessen mal contente con la Situation aktuelle. Ich rede ja ein paar in Sentimente strecke da, da de piardere ein paar l'Identität Schweizer, coefficiente in der grande Part der Population Schweizer, ins Wesen kei, per exempel, das Kurs der Viver auch, das quer dine pusspest auch in Thema, e kei aus der Rondle Debatte der quelle Initiative, ni in summa il squitaus per l'infrastruttura che vien succher gade, ni è per la natura che in stress proteggere a bo nazigiamme in ferm. Qua è naturalmente una grande sfida per la politica, bo simpel, denton i dat e biars plazals con il squals la Svizzera ai e confrontade a stoe sufficientà, bo mo eba qua è della succarga dell'infrastruttura della natura. Das ist ein Kauder Energie, drauf ich ein neues Lags der Vermade, rotes der Wind, nie aktuell mein Parlament, wenn ich diskutau, drauf ich neues, overes Atomares, per kuckla, l'Elektrizität, knus du verein, kurz d'abita, ein Thema, el Parlament, ko sein se kau restrenge la Spekulation, kun Immobilies, ko e proteger milleres Locataris, nie als kurz der Sanedat, wenn du puspe aktuell kau je tun, ke crashen ad in crasher, ja je usse schon puspe de spezial, kun in ulterior augment, de las Prämies de las Kasses de Malzeuns. Amfle keu la Politiker bo bein gleitig keu ne Schlidiazion adäquata in ne Risposte sin quels Problems, ni quels Quitaus de la Population. L'usavessi della prossima votazione da vart la relazione della Svizzera con l'Europa lu da un po' la quittanza la prossima quasi sebe bombi da la prossima efficiente importante il bilaterale strais quel specchio schon quel splunten schon alla porta forse schon lauteron vainus de decider in quella causa ed eba si dat keu nigin miglioramenti in senti in paura della popolazione se avessi l'udacchio in una petta pagata alla politica federale.
0: A tanto per l'iniziativa NA della Svizzera da 10 milions al secondo progetto da votazione la midata dalla legge del servizio civil olia in una streccia maggiorità dec EA tenor il adherenz rinforza che EA l'armada in soglia deir che la Svizzera davanti con che era pi siera.
1: Ma sì, absolut, Jesse, qua è usa Bograz, mentre quella votazione bia depende usa tchaik quels omens che volen ebbe bofa militär, tchaik quels fanus il futur. Ils adversaris, letzandje, Hat man nicht pliris gar kei wenig da, ausser forse omens, ke wenig na die la via blaua, schko plibaul, wul di am poade, sa di deliberat il militär kunagit da din attest, sa di koi din psychiater, ni da din miedi, quels meunken lu ebe tonne l'armada, schko el survej di zivile, scherke ni in ni lauter profitesch usa propi da quella decision keu. Keu wenig usa vera meines, stuisse musa, tschöke, tschö schwilup kidat en quai grau, jeu kei ebu kele si dich tadel la Schweiz dependo aus ex num de quella votazione de dort, also l'armada letzte a keu tu de autres difficultas, scheinze keu dels avions de combat F-30 nels drones gesgollen bun, in summels de neske meunken per munizione d'armes adequate, se ein thema ke vigne trektaus keu a la politica a Berna. Also keu dati und tu de autres causes nüc in stress in primine gamera per inforzar l'armada.
0: C'è monta il resultat per la servizio civil?
1: Die Leo dependio aus der proximus Decisions del Parlament Federale Berna, also der Wart Burgeise, dat die kau stentes, per fa eumpli nun attraktiv il Survej Zivil, also dat kau, ein Proves, ni Projekts, de reintroduzi quei Examen de Konscienz, ki deve pi baul, also kin stoi, per exemple, wo in eine Kommission, deklara per Tschekin sabu fa Militär, ni ki dat e Idee, se plans de in Summe fusiona il Survej Zivil, kule Protektion Zivil, kau dat die, Plans de Fakua, il Parlament bin quello discutau, co vin lo desse fece interessante morale o in cei vart chi va lo leu. Cheo alla segnastra schon annunziau de voli eba lo efa resistenza incontra, schon necessari lo per fin con in referendum. Ai vin pie probabel eba boa desse stadele de vosega genusa va in giude decider de vart il futur del Survej Zivil in Svizra.
0: Adrian Camartin live da Berna con una analisi dels risultati dels dus projekts federals.

0: La domenica in compagnia da RTR.
1: RTR al puls dalla svotazions.
0: A Gianza puspea Samorezza nel soveranda Samorezza no refusò la domanda da credit per revitalizzar la riva di Laida Samorezza che egli con 865 vaurs na ter 636 vaurs ea. Nossa corrispondente anten la Nagiadegna Anna Caprez meta ali Anna la domanda da credit da 4,54 milions francs e con che egli giuda meisa. E che gli è una sorpresa che il progetto non ha rifusato?
2: Ma è giusto che il risultato non è inaspettato. Già, la votazione o la missiva per emozioni e discussioni controverse. Per esempio, l'ercurso del progetto non ha trattato il Parlamento di Samorezza in law, non erano le partite di Perunna, o se aveva espresso la Next Generation, per esempio, per il progetto. La frazione del PPS era per contro clericem contro il plan di revitalizzare la riva del lei di Samorezza, ma c'era per questa sclappa e dove event deren ben per de lor arguments. E er büses chartes de lecturs illes gesettes waven ja in di cho chal project es disputai vole pudes ni refuso.
0: Che fis insomma sto planiso con quel project?
2: Ma ades un project ci acustia gers raps ed una pruma tempel av genenche de Samorezzen sur Püs ans, elles ernia num no al projet de centiner. Etter questa votazione con investizions de 4,5 milions francs fiscoia per una de püses parts de quel projet ci füssen enche seguides, el füsto bum ecologica mensch de rinforzer el spazi de viver naturel intorn la riva de lei de Samorezzen, giusta all'entrege del comun svegn südisch la rigna, la reale intorn punt de piz finter la rondella de Samorezzen, giusta suat la station, las es schlargio la via naturela lunch la riva ed er separò melder quella part della via Centunela, dals autos ci passen giusta spere via. Quei ci nuova roplagia o scels votans ci hem dit de Nasar o er sto il plan de dir cula via lunch la riva in sü tres ots un bel provert vers la Maierei. Doch alles im Süres wessen ergido a canalisier melder als numerus jasts et turists, ci venien a visiter Samorezzen, que a sabe giuste descrit kurt el projet, ci ves gienche de pü im Süres per ameldrir la situazium intorn la riva del lei.
0: Anna, la popolazione da Samorezza no ossa d'entanda dece na agli accredit dagli projekt, c'è capeta ossa?
2: Ed è già contact col presidente comunale di Samorezzen, con Christian Jotieni, ed er col vicepresidente Reto Matossi, ed els duas deploration, clear, la decisione della popolazione, una cesegge però finalmente da accepter. Al na, da voglio la suprastanza o asencia analisere als prossims dies, ma finalmente sai il progetto per intent Jot Maisa, o c'è Christian Jotieni, e tenor Reto Matossi, e già Samorezzen usna avuanda lezzias da scioglier pel moment con progetti attuali. Il Scuola Hala de Glatsch, la Real Ludains, Projects con Abitaziums per Indigens o er la Scola.
0: Informazions da Anna Caprez.

0: La dumenja ci marcia ina massa anna ciosa politica, discurin anche ne da curt dalla nova regenza grigiuna ils treis consigliers e la consigliera anu fezzi vignan re eligias e il cingiaval setz calvo a Valerie Favre Acola con Valentin Schmidt manader actualità da RTR lines meter a li ils resultats da dots. Valentin, schue quel resultat da valetar?
1: Maja je senza senza stau in de monde del temps cui gartegia la partida populare svizzera del Grigiun de recaltia que senza la regenza Jo Jones alla PPS o se stuiu spitia ad oseba la ciunavla in prova se gartiau. La PPS ha messo quella gassila dreccia persona ad se recaltiau quei senza si desiderau. Resumaus vesins doi al sovran Grigiun ha fatto una correttura se la legiu la più ferma partita all'executiva e la regenza del Grigiun ai resta in Canton Burgais.
0: Perché è lo Gartagea che la eda alla PPS da recalciar quel setz?
1: Io credo che Valerie Favracola è stata la candidata ideale per la PPS di Gartiau ed è la di per voi se ordai per il circolo della partita. Favracola è stata ja, es ist schon omnipräsent alles de vosses Jamnes. Als Plakats, ein Stein fit fokussai sinelles, ko Valerie, alles präsentat ja mokul prenum, strusch si la partide, quella fotografie de dela, kula skalurs melene blau de vos tier, la skalurs de tavauno, kula de casa, a bukula kalur verde, kins associesche schock immediat kula PPS, kost auch schöne marca, schins comprente, kula campagne de Roman Huke von Quateronz, ni de Walter Schlegel von Otjons, letztens präsentai, Pifitschko, Kandidat della PPS. Dall'altra parte se Favracola, presidente del Cusei Grone, la più alta Grigiuna, schon da più just Vergau, la stata biada viadi tras il Grigiuna, la giù numerus in scontres con la popolazione. Io gesto che questo dir stau in avantaggio per ella, e se la sezza valetesse quel pitosco disavantaggio con quel che la dia vustiau s'exponer politica main.
0: Las dus candidates Nora Saratskazin e Aita Zanetti en sin position 6 e 7, totes dus bunamanch cun tutenia bleras vouls su andadas da Maurizio Michael e Reto Bot.
1: Ja, la teoria che las candidates ed als candidates del Grigiun del Citan concurrenzau in lauter dan un gulau vouls in de lauter, quel hat enorme schon un pau verdat. Sin sprem, per esempio, al caso di un votante, un votante del Grigiun del Sit, che ha voluto confermare il squadra cusier Zenufezzi, ha voluto dare la ciunavla voce ad una persona dell'Acena Regione, quella di una scelta, quella si è leggere dentro quattro differenti persone, e quelle persone hanno semplicemente spartito le voce, approfittando di quei alla finale Valerie Favre Acola.
0: Valentina, vordagna anche curta se nils resultats da dotz. C'è da taniglia, ni c'è fo surstar?
1: Ja, surstar. Men busci biabro il resultat che corrisponde a quella corrisponde prima in quella prognosa predetta, sin meins la successione, la gesta de rangazione. Aber c'è che fa surstainte che il resultat del candidato giuven Reto Bot, letz fa varga 10 mele vusch, scututina remarcabel, amo 3 mele vusch spipau che Maurizio Michael, il secondo candidato del Liberaldemokrats, el che tutina come membro del Cusei Gron, presidente della PLD Grigiuna. Sotto il stress, seins Craiodoi, il sovran Grigiun, fa bu grons jux, fa bu experiments politics, el confirmes els quattro cusir Zenufezzi, ed el ciunavel setz va claramente la candidata della più ferma partita del Grigiun.
0: Grazie a Fitch, Valentin Schmidt, manader attualità da RTR per quella analisa informazioni tra la nuova regenza Grigiuna va in zaire pubblicia online rtr.ch.
2: Las elecciones der RTR. Politica sin il punct.

0: les eleccions del RTR.
1: Valerie Favra, quella es eletta, al Partito Popolare torna a des 12 anni in la Regenza Grischuma. Dall'iniziativa contro una Svizzera de 10 milioni, guarda che or ferma meglio di un'anno, un scido che alla legge del servizio civile, e la Ginecia de Dalvra, o una nuova presidenta, Manuela Gebert, ci destina l'unica candidata. Mio nome è Tobias Faller, cordialmente benvenuti. La nuova Regenza Grischuma è per grande parte la veglia, con un'eccezione, Valerie Favracola. Con ella torna al Partito Popolare e la Regenza Grischuma, la Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
2: La Regenza Grischuma è cernida. Valerie Favracola della Partita Popolare Svizzera è chiaramente leggida. Ella sorprende e scendiava il sezzo alla Regenza. La donna di Tavò ha fatto la corsa con passa siapmelivurs de ple che non sarà scazzin che si c'entra in plazis. Plien avant in Martin Bühler, Markus Gaduff, Carmelia Meissen e Peter Payer e religias. Les plebleres wuschs a Martin Bühler fatsch cum passa 42 mili wuschs. Beceligias in Spernora Saratskazin, Aita Zanetti, Maurizio Michael e Reto Bott. La Partizipation a les Elektions e ter prest cum canta per cient. Der la Selektions di Kunzai Grant para i Center becha pleda di asser la Fraktion la ple ferma mo bain la Partida Populara. En general se mussa in stos vers la Dreccia.
1: Al Grischum refuse l'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni con passa 51%, da sci al Grischum dit al mudamento alla legge del servizio civile con passa 59%, da più della Fabia Caduff.
3: L'iniziativa ci leva limitar la popolazione svizzera su 10 milioni, tanta rotta con desdir contrats internazionals, non accetta una maggiorità e la popolazione grigiuna. Er les calculazions approximatives per tot la Svizzera muossen che l'iniziativa ven probabil sbütada con intorn 55%. Otter guardi ora il seguente progetto di votazioni. La mudada della legge del servizio civile passa tenor le calcolazioni approximative all'urna con 53%. In Grischun viene la mudada er clairement acceptata con passa 59%, be duas comuns an vujà counter. La partecipazione all'urna de Grischunas e Grischuns es otta pels duas progetti di votazioni federales. Vot 60% sun itz all'urna.
1: Decisium sun crotedes oz ers un livell comunel, as amurezen der oz elektium del presidi comunel. La drova que un seguant scrutin, al meld resultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
4: Il più counter alla maggiorità absoluta è rivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 president comunale de Samurezen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezen. Ella ha obtenuto 441 vus. Al terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Bahner, occupò 320 vus. Cici succede a Christian Jot Jenny al timon della Vginenza de Samurezen, n'era per quei decis il 19 luglio. Possibili ulteriori candidature per il presidio di Samurezen, PEM n'era inoltre fin al 17 giugno.
1: Nus restens giusto Samurezen, lo esquia oz erencia palazzona lunch la riva da lei, al progetto per mudir la via intorno a lei es crudere in Tilova. Var 57% em dit dana, al presidente comunale actuel Christian Jenny odit che co tiers quel na.
5: Ich glaube, die Gegenseite hat sehr gut mobilisiert in den letzten paar Wochen. Es hat sehr viele kritische Leserbriefe gehabt. Und man hat gesagt, einmal mehr die Kosten. Über die kann man immer streiten. Aber ja, ich nehme am Schluss, hat man dann gesagt, das ist zu teuer für so eine Revitalisierung. Das brauchen wir nicht. Das, glaube ich, ist am Schluss schon auch sehr ausschlaggebend gewesen.
1: C'è la suprastanza comunale da Samurezen voglio analisare il risultato. Al progetto è previsto un slargiamento della via ed una rivitalizzazione della riva. Eri la Vginecia da Dalvra a Isniele Toz al presidi. L'unica candidata ho fatto la corsa, l'Olivia Kristen, ho la survista.
3: La nuova presidente della Vishnan Kalbula Alvre è Manuela Geberts. La giurista bernaisa capitesce dal venì a srugni 332 vurs, ulteriore 40 vurs in idas a singulas personas. Manuela Geberts urpiglia ses nuovi uffici il 1 de gener 2027. Ella suanda a Daniel Albertin che voleva dar giù ses uffici de presidente il 2024, l'ura ner dentant becce riuscì da accettare in successur o in successura, uscia che la prolunga sia carriera da Präsident. A Klaustra fa Hans-Peter Ambühl de nov parte la suprastanza comunala, elle veni legi cun 890 vurs. In Glergie aida per armonizar las leges de construcțiun de las anteriores vișnancas de Sas e Klaustra. Ed era aprova an ils de Klaustra els de Nerski dovra per adattar in via agricola a Sas. Si se tracta din credit d'impegn de radons 30 milions francs. Fias artificials dati o se pli excepțional mai na cuira. Els votanți, les votantes de cuira nu n-ar mai n-aprova in scumond de quels in il territori de la citat. A la revisiun de la lege de poliție necesaria an 82% de las votantes e dels votanți dit che. Organizaturs d'occurrences pontutine dumandaren l'avenir per ina lubiencia, persunas privatas, dentant vec. Era la vișnanca de Cetzra survenind cu mond de fieus artificiali, cu un radon 75% de las vurs, anils de Cetzra aprova l'introducțiun. Questa facenta e venit în votațiuni sin base din a petițiun or de la populațiun. A Tuzaun sustein de plic 90% de las votantes e dels votants il proiect de construir in nov implant de l'ovra electrica Rainau. Ils de Tuzaun han aprova la revisiun de la planizazion d'utilizazion per l'ovra electrica. L'implant existent na corresponde bec pli a las pretensions tecnicas d'Ocendi. Cun 70% de las vurs han las votantes e dels votants de Trimis decidi de construir una nova scolina dobla. Il suveran de Trimis a aprova il credit d'impegn necessari de 3,5 milions francs, quel cumpiglia era de ingrondir il spazi de scola existent.
1: Er in otter sentums, o que do oz afers all'urna. In Centum Argovia esque i oz per un dels pücers progetts de vias ili storge del Centum.
3: En il centun Argovia e da in gie per in credit de pli che 380 milions francs per in proiect de traffic. Al pliciar proiect de via schiglia in sicura da anci un canto 4% als votanze e las votantes di gie. Previse da construire in la vișnanca de sur bunament 5 km novas vias in tunnel in un nova ponte in numerus surpassadis. Refusa il centun Argovia per contra iniziativa del Pievel che voleva procurar per avunda magistralia e direcțiuns de scola quali fichadas. En il centun Schaffhausen è la via libera per in dels pli grons centers de sport en Halle della Svizzera. De pli che 74% de las votantes e dels votants han dit ja a la contribuzione centunale de 6 milions francs al proiect grond de total 40 milions. Uscia ponins amplificare il center de sport existent Schweizerspielt. Tantra autra dati duas novas halles de gimnastica trai dobles in center de prestazione de ping pong ed in a pista de sprint d'atletica leva. Suenter la schmanaccia din attentat de bomba a Kreuzlingen e da Constanza, la polizia pudi da la fin d'alarm e la puspe da liber la real del marciado Ploils al port. La demaun de las duas a la polizia srovni in telefon con una schmanaccia din attentat de bomba. Una persona non conoscenta e avvertida pliras bombas in la real del marciado Ploils a comunicia la polizia da Constanza. Per vida l'incidente era sta disturba il traffic de via 4 tra Kreuzlingen e Constanza.
1: E alla fine, inizia il sport, ir col mountainbike, l'occhio oz boomers novitez, or della perspectiva svizzera.
3: En la corsa de cross country della Coppa Mondiale a Leogang in Austria e la mountainbiker svizzera Alessandra Keller venida terza, si compatriota Nicole Koller venida quarta. Di Schleccia di Sina Frey e le crudade tra esgiadas e della fin finale venida novavla. Guadagna la corsa de cross country alla svedese Jenny Rissvets che usa de nov in stile Sina Frey alla testa del classamento generale.
1: E dopo se guardiamo insieme scucci la situazione del traffic e scucci che va in avent colora.
0: La meteo.
3: Oggi da maune si dette sulle lieve, il suo intermes di sa forma non mince mai nivels de cumulus. Oggi si inzic pliciaut che da maune mu stehen las temperaturas maximales 23 e da maune 25 grads, sa scuol sa sbassa nelas de 20, 24 sin 22 grads.
0: Vias e traffic.
6: Sin la vietra antre Zernetz et Schirf dat impediments de traffic in nome duas direcziuns la region in accidents. Era sin la vietra antre Flem West e Schluein dat impediments de traffic in nome duas direcziuns la region e medema main in accident. Es in l'autostrada te dredis trovi pazienza trant Rotenbrunnen e la Pundreichenau e il traffic sur Chargia e dovra fin ad in quardura de pli temp taviadi.
1: Che coi scopo al momento del magazzino delle elezioni da votazione al prossimo dopo alle 4 als risultati attualizzati per voi di un'era online su rtr.ch lasciate reactions et analyses o se ne alle 3 e 10 minuti
0: las elezioni der RTR.
7: La nuova regenza grigiuna è eligeida, c'è ci vosoters, vez anche da bung en las reactions. Vainza pront per vosoters da lunga santiz la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola. Al microfone Sergio Guec, belisches con nous.
0: Las elections der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.

0: da nei religia ein den la regenza scu am prema politica verte liberala la finala olia dantant ma tutegna beccia tangia per la nagiadegna nesa nora saraz cazzin ella o angal survenia il seisavel bleras vous sen il setz ein la regenza grigiuna mancian la finala varga set mela vous. Giancarlo Candinas o discuria con ella.
1: Nora Serrat Scazzin, moments fit emozionals gest, Valerie Favracola, a vini delle gide della regenza, vus bovas gest gratulau, ad ella, c'è vacca tras il ciao.
2: Ma fit verde, di una volta appunto, volevi unbedingt gratulare a Valerie, l'ha fatto un combatto elettorale gigante, Rella. Sì, è Malik Barella, è un giuro che la farò un super job e gli stessi naturalmente sono in disillusa. E vevelbe di arrivare in regenza, ormai non ho che bestiamo e che non potremmo essere superbi del nostro risultato. E vevel semplicemente ringraziare del tuo corpo per tutto quel sostegno che abbiamo dato le ultime settimane, le ultime dies. E hai, farò una vena sprenza il gran cusaglio e ci so, ci ha capito il futuro.
1: Quella trompata, con grande oi quella trompata che ha botto in giusto un prima candidato verde liberale da farsi alla regenza?
2: Ma è che là, hai, per il momento si giuro che era una certa hai, disillusione, tristezza, c'è chi non ha gli stessi non bestia, ma c'è una gara su un calò che ci non svenza per una piccola base di partita, venza non fatto su me per svasa, era un enorme combatto elettorale con quei mezzi che avevano e potenza tutti sembra essere enorme superbi per il risultato che venza rablono.
1: E qua forse è la grande differenza. La Verde Liberale in una partita pincia contro la PPS che ha guadagnato questi sezzi in una partita fece, grande.
2: Ma che là, analizzervi da ciò che c'era sulla regione, ci c'erano le scatte candidature del sud, ci c'era il partito piccolo contro il partito grande, o ciò che c'era alla fine, che là ci ho dato alla fine le svusse alla Valerie, che là potremmo analizzare le prossime settimane e le prossime mesi. Ora provo a giudare mia di e a festeggiare il buon risultato con tutte le mie giudanze e giudanze e hai.
1: E vengono in sottina di godere un po' qui?
2: Ma che lo è mince che se te arrendi zitto mia si fenzo se il men posso ir sulla nierva del se un po' più lento acceso non stelli per non stelli nire stere quera o se c'è prov da zera il positivs e da hai fer in avent mia via sco presidente comunale e sprenza gran cuslera
1: come in se frida con to quel che va vor nel ciao nins petrac ins fos vini delle gide alla regenza fos ins vini a quera c'è resti in se pontresine co probablemente proprio in se massimo zions che va e tra il ciao massa per tracce
2: ma sì che è e non voglio pretendere che chi non è scusate dire un bagno in emozioni ci mudano da minuto a minuto per par da seconda a seconda e gli stessi hai chi era un'esperienza che non voglio proprio aver mancantata chi era un tempo enorme inricciante per me e vedo che le salgordenze tengono il giuro fermo e mi alleggio che posso essere per la pelle lavorare in avanti in questi progetti che vengono a Punta Gigna per sviluppare in avanti il nostro comune.
1: Ed in quattro anni se vuoi essere immaginato ogni candidato?
2: Ma che lo decidi loro in due o tre anni.
0: Adei Nora Saraz Cazzina in la intervista con Giancarlo Candinas reazions Weinzair Dadel ci ho faccio las pibleras vos Martin Bühler l'intervista con el an pacas minutas.
3: Nov candidates e candidats per la regenza. Cinch vignan elegi. Las elezions grigiunas ter RTL.

0: Kaduf en ia religia sco consiglier governativ quelcunen resultat excellent il sagont miglior con da quel da 40 melavous e gisteneda du melavous pipac cil Victor Martin Bühler. Il è in resultat le grevel con quel ci sia partei da il center odentant pers in setzent la regenza quel vo da nov alla PPS resta ir in fegna gust amar malgro la victoria. Anna Selina Quinter o discuria con Marcus Kaduf.
1: Marcus Kaduf, re-eligius con le secombe arsvus, c'è sentimento qua?
2: Ma io sono ingraziato per quel risultato, è contento con il risultato, con le svus che vai fare.
1: Tutina a la partita al center, oz piars in sez, alla regenza, c'è sentimento dominesce qua?
2: Ja klar, per la partita hai don in buca quinta che la PPS prendi tier ton. Qua fa si girbo più semplice il lavoro che nos vain. Also in quasi sen si si do sentiments in seinte di nella warta la partita che sperda, spera la breca quasi sei lo in tekin klom kins ben su dieci nau in tekna von ja.
1: En c'è sen non von.
2: Ma kins ich tocke nus forse staus in tek genus essen la grande fraktion forse sto ein halt el uvra in tek de plus ko partida.
1: Vol quei dikins a fach me pauk per quelle selektion.
2: Na, aber in Svezia sempre manche stau extrem grev den jensem un kuls kandidat. Die kreich halt ek l'iniziativa nazionale aus bugi da nus den ton gi da ils dalla PPS. Ja, in der Sperr, in der Lautregade, gut, auch in der Spalze, ich kriege in 4 Runden, weil sie noch ein paar Autos, weil sie einfach meinen, dass sie unser Lavoro, weil sie nicht fahren. Also, ich kriege auch, dass sie in 4 Runden ein paar Autos.
1: Apropos Sperrder, Gudinja, sind es mehr als eine Woche, wenn 4 Runden, die Selektion 2022, wo sind alle Teste aus dem Platz 2, die Jogge, wenn sie meine Rolle?
2: Ja, so wie wir viel Bein, und weil es 2022 nicht ist, dass ich Martina an der Play. Ah, quai ei, na per mai gioco quai buscina rola, quai curante me li vuse in bei risultati.
1: Vose quai, vose, da vose legislatura, se vus brese ne vose in quella, c'hai gevis vais per quella, c'hai specia?
2: A c'hai spera, son chi insappi l'uvra in in consens, che ie bu, la polarizzazione va bu scia vina von, quai che ie vai certs dubis su meres quel risultat, vezzo, chi insmere mette veramente il tema sel centere, bu la polemica, quai che ie incet alt in tecchi, cosai gron, ie chi insvezza dene de pleca, i sta bu dene mol, sligia zion, i bain esserli il cantone, il centere, ma bain magari ella, politica da partei della polemica.
0: A Marcus Kaduf al microfono per Anna Selina Quinter.
3: Las elecciones der RTR. Resultats, analises e reactions.

0: Compagnia Marchons c'è cala fendem da per la selezione e votazioni e cala fendem da ir stada il centro da interesse di sport da locia a scuol da quel da 4000 persone scibleres scuschon da dei beple e naneidas a vurdar scucciar monorlico gudania per la seisa vlagia la locia grigiun glarunesa sen la mota nalunz sur scuol e anche neda 400 persone son fac part ozala edizione da jubileum vanchons locia da Mats ci è stata oz sel program sen la mota na lunze propania festivo durant dus days quel sport da locia Roman Dobler teira bilancia da quella findemda con il trenader dils lociaders angiadinese e comember del comité d'organizzazion della festa grigiun glarunesa Jon Fadri Carpanetti c'è il sis facet
1: ma il bilancio è fitch positivo, è che è novembre 2. Io dair in una festa di bellezza e di stato. Scordo il cudes, in Svezia, e questo portrezzo nella televisione, e che è tutto questo feedback, se non va in ciuff, ben positivo, clare in una robetta più piccina, c'è con la cugina, e dice, va in ogni robina, se ci non era del tutto. Ci può dire melder, ma tot in tot creia questi sun statnen im lideran la festa se svelt hai
2: ja dat in pacolones giuste sondamens di curce naturalmente 4000 persones va un ord alla arena volen manger tot sin sembel in frede di nura però as fans da lotta un er incleta per quai si sa 4000 persones si scheta blersco schon da lunch plü ad una festa grigiuna glaronaisa hai lura daim in cetant in a colonetta davant un stand.
1: Hey, non c'è niente in paese, sorpresa, c'è di nu, proprio, uscì blera gli occhi, non vesne spettà, qua è stato in punti, da c'è la parte, è da dire, per il stand del glaccio, del soft ice, là, è er tutto di una colonna, tutto sta nero in colonna, e là non dice nero in giugno, sta niente, tutto, più siamo precisi, va, alto in una pezza, e, ma è grazie da qua, là non dice ancora davvero più in giugno, di per sé, da questo portrezzo, da bellezza, e, ier del sport nan no anni il dreci a godegna per no grigionais e va un po' di torcor no sei scrans in centun e eroz qua col sport da so e crai sì fitch positiv
2: 130 attivi in sonda, era moniata 130 poaps, juvenil, l'età da 9 fino a 15 anni, ci fa un oz domenica qui, per la vainciaflaiada, questa lotta da mats, da poaps, era una decina dell'ingedina massa, or dell'agna società, ci dice qui, della partita, che ha un contante con le prestazioni des più giovani, des futuri sforza, Armon Orlix.
1: Ma è il fitch fino a oz, da qua c'è un avviso, una da fatto tre sgodegna e di Blairs hanno due sgodegna e da questi ci hanno proprio ben cominciato sono forse inizio su 4-5 anni di training e sono segno di godegnare due e no, flottissimo uno c'è il non esito il top bain perché erano gli attivi ti spiegavo il manco fino a questa flotta fino a stata mo vedo un po' di guadagnare uno c'è il di più ma qua ci siamo sa le so dire è stato hanno combattuto hanno era tacciato hanno provato sono in zora bene ed è un po' impucciato ci non sono di guadagnare uno c'è il di più ma e che ci sono tutti contenti.
0: Jon Fadri Carpanetti, impressions da quella findem da Dalocia sen la mota na lunz vainza pubblicia sen rtr.ch. RTR.
3: A Puls, Dutch Bowl.

Anna 3 minuta sa il scatri su onda il prossimo magazzin con Tobia Faller si va la scatter su pela Georgina Yankee tot ter che la domenica da elezioni e votazioni catezer ter nous online rtr.ch era in forma da live ticker agli microfon è sto Sergio Guecci giovesce ben avanti una buona continuazione da che la domenica

0: Guadagnar l'elezione del nuovo Parlamento, l'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni eside già palassa e la Ginecia di Dalvra ha eletto a Manuela Gebert, la nuova presidente comunale. Al microfono è il Tobia Faller, Floccia e Sestiers. Valérie Favracola è stata eletta la reggenza Grigiuma, con ella torna al Partito Popolare aveva 18 anni la reggenza. Favracola ha fatto il 5 e il buon risultato con passa 32.000 voti.
1: Jeder Kandidat vor mir hat grundsätzlich das Feld vorbereitet und hat dazu beigetragen, dass wir als Partei gewachsen sind und entwickelt haben. Voraussetzung für diesen Sieg heute ist eben die solide Parteibasis, die wir jetzt haben und auch die gute Politik, die man in der Vergangenheit gemacht hat, sowohl auf kantonaler Basis, aber selbstverständlich auch in allen Gemeinden.
0: Valérie Favracola ha fatto Varsè Milivus de Pü con la Kandidatin del Svertli Barils, Nora Saraz-Cazin.
2: Malique Barella, es sind Steuern, die haben vor allem einen super Job. Die Stäse natürlich, wir haben Summe in die Gelusa. Wir wollen die Rivierinregenz, aber wir haben noch überstürmen. Wir haben uns bei den Sessen superb in unser Resultat.
0: Als quattro Co-Members della Regenza in Uffizi sono tutti gli re-eletti. Il meglio risultato fa Martin Bühler del Liberals, Hans Markus Kaduf e Carmelia Meissen del Center e Peter Payer del Sozialdemokrats. Al Partito Popolare è il clear victor dell'elezione del nuovo Parlamento, per deder sono al Partito del Center e il Sozialdemokrats. Al Giancarlo Candinas als Details.
3: El cos'è grand dat in stau schwirs le dreccia. Bocamoinske 30 giugno del 1907 sauden su entro il dì d'elezione di Dots alla PPS. Compriau con le elezioni di 4 ans e con un plus di 10 seats. E lo è scelto di nif con distanza la più ferma frazione del Cusegron. Sper la PPS ha scelto il sverz di un prein gran plus. E il sande nif si anzietz al Parlament e steisco tocca nus dus a contongene scelto la formazione della frazione. Al Gudoin della PPS e del Sverz, was in Donna Kost del Center del Sozialdemokrats e del Liberaldemokrats. Al Center piarda 6 seats e da denie von 28 seats del Parlament cantonal. Als restenden ton le zerkonferme Fraktion. Al Sozialdemokrats dumbrene um 20 seats, gucke in minus de 10 seats, alla PLD piarda 4 seats e vignons in 23. Negine mi dada ai dauti als Wertliberals gerechten Wiener Wohntir Siazi del Cusegrom.
0: La Svizzera dit danna all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni, con var 54% delle svus. Un clerci o che do al mudamento della legge del servizio civile, con var 53%. Als Details o l'Adrianca Martigni.
4: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il diritto d'asilo e abolire i contratti internazionali, ha buon flau in la maggiorità del stanz. Ed è la popolazione e la buon flau a vunda sostegno. Le calcolazioni approssimative per tutta la Svizzera mussen, che circa 54% delle votanti del votanti refusano quella. Il Grigion ha ben 51,1% di chna. Autre il risultato della midata della legge del survecce civile. Tenor le calcolazioni approssimative hanno già un conto 3% delle votanti e dei votanti messi in gie e l'urna. Il Grigion ha varcato già un conto 9% sosteneva la midata. E nel dat l'alta partecipazione alla votazione de Dots. Tona il Grigion scoes in livello nazionale un buon main 60% di tutte le persone con diritto di votare ides e l'urna.
0: Dal livello nazionale tornens in Grigium, la nuova presidente comunale di Alvra, o nome Manuela Gebert, la giurista del Centum Bern abita d'Alvagny, ella era l'unica candidata ed ha fatto 332 votes.
5: Ich mache es wirklich immer gleich, wenn ich etwas Neues übernehme. Ich schaue zuerst, was da ist. Ich könnte jetzt nicht ein einziges Thema nehmen, sondern ich tue mich einlesen, ich rede mit allen und dann schaue ich, wo sind die Prioritäten und was ist als erstes anzupacken oder welche Themen sind als erstes anzupacken.
0: 40 Wurst summides ad otras persumas. Manuela Gebert comenza l'Uffizi col commenzamento dell'anno 9 e la segue a Daniel Albertini. Era Samurezzen e scoglie oz per occupare 9 al presidio comunale. L'Olivia Christen alla survista.
6: A Samorez andover in segun scrutini per la successione del presidente comunale Christian Jotienni, che ha dimissionà. Dar in pli absolut de 702 vurs a Adriano Iseppi fac las bleres vurs, giungant nov an manca del per gudegnar l'elezion. La candidata Isabel Wenger ha fac 440 vurs e Sebastian Banner 320 vurs. Il segun scrutini per il presidi comunale de Samorez ne il stes nov de Fanadur. Ulter da quai an ils plans de migliorare e da datar la in torni lei da Samorezzen faci naufragi con radon 57% della svursel in prima parte del progetto venida refusata. A Tujec completesce Pascal Berter la soprastanza comunale. Ella è messa a disposizione nel secondo scrutini ed ha survenito 298 vurs, 52 vurs nidas ad ulteriori persone. La partecipazione alla votazione è stata tra radon 48%. La Vishnanka da Vazza dagli Sverda per promuovere in prima abitazioni, omedus, domandas in quest connexen approvadas, con radon 3/4 della svurs. Una domanda è stata da creare una fondazione che promuove spazi d'abitar per indigenes ed indigens e la seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baegia. La Vishnanka Burgaise da Vazza aveva già dicce il mars passà al progetto. Svendra Sursaisa war Lumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Il svotanze e le svotantes de Lumnezia hanno approvato il credit de 3,9 milioni francs agent capital, sco era la garanzia de 7,5 milioni per finanziazioni tras bancas, quae con burmenci un canto 9% delle svurstie. Avant aveva la radunanza comunale de Lumnezia approvato queste investizioni con 75 contra 3 svurs. La grande somma de questa è in prima parte del master plan intorno al mondo è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assente tematica in attor da raiva ed offerta da bike. Il svotanze e le svotantes da Val San Piedra hanno approvato la revisione della planizzazione locale con più che 2/3 delle svurs. La planizzazione locale è uscita adattata alla legge azzurra ordinata. Concret, vuol qua per esempio dire che zone da baeggiare venite riducite, che il costruire verso l'interno venite promuovite.
0: Erin Otter Centums der Notz Elections Chantuneles et Erin Centum Basilea Champagna ol Grand Victor nom Partia Populär.
6: En il Centum Basilea Champagna Gudogne la PPS insetz en la Regenza sin done costs dels verz. Il candidat de la PPS Matthias Licht ja den tant mo faci redon mili wurs de pli che ses contracandidat Philipp Schoch dels verz. Uscia torna la PPS entre 4 ans puspe en la Regenza del Centum Basilea Champagna e quella ven puspe dominada dels Burgais. En il Centum Schweiz ne dati beci reduzions delle premies pli autas. Las votantes e il svotanz han refusà in iniziativa del Pievel della PS che voleva dischargiar la classe mesauna e quai claramain con 59% delle svurs, con quai il Pievel su andà all'argomentazione della regenza e del Parlament. Tenor l'iniziativa avesse il Centum Schweiz stu augmentar las reduzions delle premies per total di 7 milions francs. Il 2025 ha il paia in tot 94 milions. En il Tessin restan ils dents in a chausa privata. 70% delle svotantes e dels votants han refusat a creare una assicuranza de dents obbligatorica per il provvedimento base. L'idea sostenida del socialdemocrats era di evitare inigualitats, quae che per tutti è l'accesso a trattamenti de dents.
0: Ed alla fine in senso del sport, Irkul Mountainbike, la Coppa Mondiale ha fatto fermativa a Leongang.
6: Una vittoria doppia per i mountainbikers francesi ed in la corsa dels Omens a Leogang in Austria. André Boisci ha guadagnato avant Luca Martin e l'American Björn Riley. Per il giovane Boisci è la prima vittoria per l'elita. Mathis Assaro, che revenisce secondo l'arrivata, ha in Silzwenter disqualificia. Ma il svizzero è diventato Mathias Flückiger, con arrivasco Sisavel, era anche nel top 10 saranga Filippo Colombo sco Ociavel. Il grigiun Vital Albin a fac rang 13.
0: E do se guardenza in cercucis la situazione del traffic e scucio che va in avent colora.
7: La meteo.
6: Oggi da maun esidet sulle liefel, su entremez disse formen mince mai nivels de cumulus. Oggi esin zig pliciaut che da maun amus stehen las temperaturas maximales tra 23, da maun tra 25, a scuol sa sbastene las da 20, 24, sin 22 grads.
7: Vias e traffic.
6: Sin la vietra entre Cernez e Cirf dat impediments de traffic in oma duas direcziuns la regione in accident. E sin autostrada 3 des dovri pazienza tra entre Rotenbrunnen e la Pondraccia Nau e il traffic sur Ciargia e drova fina din quart d'ura de pli temp de viadi era tra entre land quart de Sargans en direcziun nord stagna il traffic.
0: Ausweise del Magazin der Elektion e der Votation alles 4, al prossim Magazin es alles 5, todes Resultats cul Reaktions chatais er online syn rtr.ch. Intentes ni alles 4 edisch.
7: Las Elektions der RTR.
8: Udeu, ligeu, aveu ina massa las de vosas amas dils massa chaus politics en ies cantun ozozal. Pievel dau la risposta cun eleger di ei oz quella partida ca il sulei en su logo caterlija sur tot cellas. La partida populara svizzera e la triumfesce sin tot la lingia cun Valérie Favre accolà ca deventa nova cusiera governativa del cusse gron stauscia la PPS giù dil tron. La partida di center fa il 6 de 21 sin 31 sits ad aventa la ferma. I aiuras per reaccions ad analisas specchian les proximas uras. Io son Gheorghine Ianchi. Ciao, benvenuti.

0: RTR VS Radio de lecțiuni cu reacțiuni de analiză o cu Carmelia Maisen de la partida del center că ai cunțies 34 mili vus lui grație centada.o vus în amieț sil tierț plats dils chun la regenza grijuna della survegno compagnia femminina la prossima legislatura con Valerie Favra Accola della PPS qua io mai dau el grijun che duas donnas in il medem temps la executiva con una nova persona la regenza detti din qual midada sia Carmelia Maisen con ella a Giancarlo Candinas di Scurio.
1: Carmelia Maisen, veni reeligia la regenza Grigione col terzo meglio risultato. Fai contenta, sa come trovano?
2: Io sono contenta come risultato personale, lei è ringraziata la popolazione Grigione che ha puspedato quella grande confidenza a me.
1: Qual era quella nervosa data? Ozzon de meo, nieras de vose ziamnes, era quella von meo, nieras schon Walti si gira e so entra la ricerca che tonge da puspei false alla regenza.
2: In combatto elettorale io di noi una certa tensione se capisce lo è la domenica delle elezioni garanzie data negin d'anton vai o son survenire l'impressione le davose ziamnes che quel se non fezzi han propri fagli buona lavoro le davose quattro anzi che quel ven viu rinconosceu della popolazione per cui è la nervosa data mossa stada en in pinleuc ozzon de meun.
1: Oggi sento tutina leda che quel combatto elettorale è finalmente vergaus. In zavu fegbia placazze in tir cantun, in zavu di discussioni, da podi, online anche tu essere presenz. Oggi è un po' leda che quei os vergau per quattro ore.
2: Già, e mince casi in combatto elettorale, quindi ad in tempi fece intensivi in incumbenze, termini supplementari che vengono vittirvi del mince di normale. E adentro è in tempi fece in rihond, non in sei in stretch contact con la popolazione, in tutte le regioni, qua vai a scienziare fece, a brosso di oleda, che non si va in pospaisa concentrare sul spensum di mince di che non si va in.
1: Se non sbaglio, nella regenza viene da un'amidata, ma più due persone della partita al centro, Daniel in della PPS. C'è, vi sbaglio di qua?
2: Come si dice, Franca, da una certa amidata? L'amidata è andata in trascuoi che ha una nuova persona che fa parte di quei gremi di ciò persone, sia in gremi che si compone di ciò personalità, che hanno differenti derivanze professionali della regione, se capisce, è della partita, per fin finale è il lavoro e la regenza, è un lavoro non che si decide di fare faccio, per cui non è usato qua e no, che si viene grazie tutto.
1: Se non si muore, se la prossima legislatura si può essere governativa, dati c'è un punto, Carmelia Maisen, che voi giois vuoi in Calessio si ingaggiare fecci?
2: Noi siamo in Stradau, in lavoro, in una massa grandi progetti nel nostro Departamento. Io vedo che c'è una grande cosa di manare quelli che vengono. Noi siamo in quale sfida in quel Departamento. Di quei prigli di natura, traffic che cresce. E quei temi che noi siamo già in ad improvare ad inflare buone sfidazioni in favore della popolazione grigiuna.
1: Dentro c'è un grande cosa di quale lavoro che è così governativa.
2: Già, e mi ci caccia, che è buono in un candidato.
1: E dopo, vieni già non fai in tec, fiasta.
2: Io mando qua in roba in tec, ma probabilmente mi dici, perché da me vai lo vino avanti con la sessione di Cusei Gron, lo stronzo può spai essere sentiato.
0: E se sentiamo da me un venire a sentire un analizzato e discutato da Rudien Vinevon quella domenica delle elezioni. Questa Carmelia Maisen della partita del centro che ha dominato sia re-elezione alla regenza sia partita vendendo un modo di occupare il sito che veniva libero con l'ur candidata Aita Zanetti e la affaccia naufragisco. Insomma, in tir grigione del sito che il prossimo zon sbupli rappresentaus alla regenza ebu Nora Saratskacin, ebu Maurizio Michael, ebu Dominiao Esko, ebu il Giuven senza partida. Bot tot les reaktions kun els am fleist il reminent sin nosa pan webshows es munken tau alles kau via radio. Grons perdiders ot sigir la partida del center kun Kevin Brunolt, il president de la partida del center di Scurinzaluen in Hoica via RTR per udi ceca e eu faleu ter quales elecciuns ven vencesis.
3: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: Quai ier ter la domenja cu grijunas a grijunas an elegeu nief parlament nova regenza la gronda victura de las elecciuns grijunas ca triumfensas in tota l'India la PPS ca prende nief plaza la regenza ca deventa cun 31 sits e la ferma partida el cusei gron la partida ca spardas in tota l'India il center in ze buvinius de defender il sits ca venius libers e la regenza del parlament men spardens sco e schon avon quaterons puspei ulterior sets quala ga sis vignon sin total 28 e ius segund ferma fraktion el cusei gron con mal ca quai fa sur tutta la domanda cei kins a fac faleu ni cei kins a bu fac a si bein sco sur tutta la dreccia cu la PPS Milena Bassina discureu cul president del center Kevin Brunolt.
1: Kevin Brunolt, bench 2 sets e na 3 sets il regente pel center ce vais fat fos.
2: Ja, sein Busch nu sein propi fatti ce faleu, aber naturalmen essen switch trumpai, nu sein kandidau con 3 persones, patenie 3 la regenza, quai boreu seu nu sots, denusten mera Deswegen die Analyse, die wir jetzt essen. Ja, sei aber die, dass wir sehr content sind, dass Carmele Meissen und Markus Kaduff haben fatte viel bunte Resultate. Der Lavur des der was uns wir nieder honorade. Der breite Zanetti weiß, dass wir schauen, dass du morgen sehr die Regenz, dass Bogertiaus, alle weiß Maritau, weil per quoi alle fatte viel bien Kombat. Ja, natürlich sind sie in Tech trest, dass quoi Boreusio.
1: Al stes moment sun ercols resultats del Cusel Grand l'oper del center C sets schonen che hai un di che il center o pers
2: ja in trompade per nus che nus wenn sie sets pe pau nus essen non dine la se conferma fraktion aber naturalmente wesu ja wie au auter Ja, quai è us asia at de nustanico juriscodis mera che venza fa faleuce senza fa meglier is proxim sons aber de ecco sono consone tres per quals kein el cosel gron che in bovini religi i dat in cins de quals personalmen stunde mal per quals
1: e o se les discussions che la con colleges del partie scu argumentais e che vais per stenze
2: Nu stem fa l'analisa, nu stem sigir mera conosce lavure stau es comins con mette si candidatures con un flac candidatures che venin di intern su riscodis tre nostre conclusions per la prossima ga ja su polnel halde che le votazioni nazionali san schon giù e in influenza diretta si risultat el canton grigion delle elezioni quella iniziativa de 10 milions ca ven avem mobilizau febiars de di all'urna at forza e pitos di meun de aber nu sten isu riscodis nu sten merace ca nu suem familiar qua venia desi focus il proxim temps
1: E in Cina Vastra, le elezioni della regenza, da era forse un po' meno ambizioso di cioir con 3 candidati e candidate. Se sguarda, hai allora il centro con 3 e la regenza è surrappresentato?
2: Noi siamo giù la constellazione che noi avevamo 3 in uffici e la regenza. Noi siamo giù una persona da rimplazzare. Allora, quando si decide di un candidato, in una con 2 e con 3 candidature. Io stavo per noi chiaro che la venivo confermato con 4 ons che deve essere 3 persone del centro e la regenza noi siamo giù ne faccio buona candidatura con Aita Zanetti e sempre qua si decidì di candidatà con 3 persone avessero già visto gli altri Pieve Grigion ha deciso con gli altri e hanno proprio realizzato Carmele Mais e Marcus Kaduff con febbons risultati ha deplorato in Aita Zanetti bo Sa dina e la retrospettiva tre auto conclusions di ok de Tom Bocke questa la felice strategia.
0: Kevin Brunold, il president della gronda spardidra de quales elezions che sto definitiv isuls codis at analisa critic e sassetza la partita del center sper il center sperden els liberal democrats mandats sperden 3 4 avvengono da Niefs in 27, c'è che monta che la PLD è il terzo ferma partita al Parlamento per le più cifre, analisi, rociate in una buona adressa per analizzare e approfondire i risultati rtr.ch. Noi vediamo in intermezzo musicale, lui udinza in 15 era e buoni si girsce quai che hanno preu avon grategia proprio alla partita verde del Grigion, che è di quella che per sola il combat per il cusei gron che ha messo fino a mira di domenica per sola senza il socialdemocrat fermezia de fraczione dot senza gi quai è gertigiao als verz senza problems. C'è che l'ur presidente gi è un avon l'escion.
3: Las elecciones der RTR. Ci gudogna, ci perda.

0: Quai a ierter la domenja cu grijuns an elegiu en 6 minutes dati las ciuni e gertigiau la partida verda del grijun a si acina fracțiun ni surven si acina fracțiun el cusegron la proxima legislatura per dominia iets en ciun set stane cesaris fac a la verda la finala set ella caigia ida quala ga per sula a caccia de vus zbuscovon quattronz el tandem culs social demo Kratz. Anita Mazzetta, deputata el Cusei Gron, presidente el Epica Contenza, che qua è proprio gartigiau, ossa che sa proprio fa lur acna politica verda el Parlament. Milena Bassina discureu con la presidenta.
1: Anita Mazzetta, la Verda è in futuro una fermezza da fraczione. C'è la reazione che ce l'ha visto?
2: Ja, super, perché qui proprio sta la fine mira principale che noi veniamo giù, da fa il mainz giun zetz, o se veniamo ci zon sia, tasa con cui vai un sommo po' quintau, noi siamo super happy a venire con tutti i nostri fine miras.
1: C'è Marocco è per un effetto sul lavoro, c'è vuoi svegliare il Gran Cusal?

0: Valérie Favre ha colat versè millivus de pü cu la candidata dal Svet Liberals, Nora Saraz Cazzin.
1: Malique Barella, è un giuro che ha fatto un super job e gli stessi naturalmente in summa di gelosa. E aveva il bello di arrivare in reggenza, ormai non ho più bestiame, che non potremmo essere superbi del nostro risultato.
0: Al partito del Center ho perso otto in sezzi la reggenza Grigiuma. Provò a difendere il Vava Aita Zanetti.
2: Non credo che sia una massa blera, e credo che sia stato un sbaglio di non l'aereo candidarlo, se avesse dato quel sezzo senza combattere. Qua non è stato giusto non verso la popolazione e non verso la partita, e per quel serve non è niente messo a disposizione e non ha fatto una prona esperienza che sono uniche.
0: Al meglio risultato ha fatto Martin Bühler dals Liberals, Hans Markus Kaduff e Carmelia Meissen dal Center e Peter Bayer dals Sozialdemokrats. Al Partito Popolare è stato al clear victor dell'elezione del nuovo Parlamento, per deder sum al Partito del Center e il Sozialdemokrats. Al Giancarlo Candinas als Details.
3: El cu sei grand dat in staus vers le dreccia. Bocamoinske 30 giugno del 1927 sauden su entro il dì d'elezione de Dots alla PPS. Compriau con le elezioni de von 4 rons e co in plus de 10 seats. E lo è scioè de nief con distanza la più ferma frazione del Cusegron. Sper la PPS a scenel sverz d'un prein gran plus. El sande nief siatsets al Parlament en steisco tocca nos dus a contongene scioè la formezia de frazione. Al gudoin della PPS e del Sverz, was in Donna Kost del Center del Sozialdemokrats e del Liberaldemokrats. Al Center piarda 6 seats ed ha den ievon 28 seats al Parlament cantonal. Als restenden ton la zerconferma Fraktion. Al Sozialdemokrats dombrene un 20 seats, coca in minus de 10 seats, alla PLD piarda 4 seats e vignons in 23. Negine mi dada ai dauti als Wertliberals gerechten wiener Wontir siatzi zel Cusegrom.
0: La Svizzera ha detto dana all'iniziativa contro una Svizzera de 10 milions, con ver 54% delle svus. Un clear scio che duol mudamento della legge del servizio civil, con ver 53%. Als Details ho l'Adrianca Martigni.
4: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il diritto d'asil ed abolire i contratti internazionali, ha buon flau in maggiorità del stanz. Ed è la popolazione e la buon flau a vunde sostegn. Il risultato provvisorio della Cancellia federale per tutta la Svizzera muossa, che circa 54% delle votantes e dei votants refusen quella. Il Grigion ha ben 51,1% dichna. Auter il risultato della midada della legge del survec civil. Tenor il risultato provisorio, anche un conto 3% delle votantes e dei votants mess in gie e l'urna. El grigion anvarga un conto 9% sosteneu la midada. E ne il dat l'alta partecipazione alla votazione de dots. Ton el grigion scoese in livello nazionale ein bonomain 60% de tutte le persone con dregge de votare ides e l'urna.
0: Dal livello federale tornano in Grigium, a Samurezzen, der hat die Elektion del Presidi Comunale. L'Odrova können sie gut scrutin, al meld risultato ha fatto Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
5: Il più conter alla maggiorità absoluta è srivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 president comunale de Samurezzen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezzen. Ella ha obtenuto 441 voti. Pel terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Bahner, occupa 320 voti. Cici succede a Christian Jotieni al timon della Vginenza de Samurezzen, n'era per quei decisi il 19 luglio. Possibles ulteriori candidature per il presidi de Samurezzen PEM nir inoltredes fin al 17 giugno.
0: Nus restens giuste Samurezzen loisque ia oz erenche palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen cu la survista.
6: Els plans de migliorar ed adattar la via in tunnelai da Samorezzan han fatto naufragi, con radon 57% delle svurse e in prima parte del progetto veni rifusa. Con schlargiare e spustar trajects della via in tunnelai aves la sicurezza del traffic sin quella duis a migliorar e la natura svenir de pli spazi. Il progetto aves in tot oce tapas e mincina da quellas per drovi in approvazione trasil suveran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra, Emanuela Geberts, la giurista Bernaisa Kabitesha d'Alvagni, ha assunit 332 vurs, ulteriores 40 vurs enidas a singulas personas. Manuela Geberts surpiglia ses nuovo uffici il 1 de gener 2027. Ella suanda a Daniel Albertin, che voleva già dar giù ses uffici de presidi il 2024, l'ura ne ritentant bec riuscì da accettar in successur o in successura uscia che la prolunga sia carriera. Era da Presidenz. Suenter sur Saisa war la Lumnezia d'accord con las investizions in favor del Tourism. Ils votants e las votantas de Lumnezia na approva il credit de 3,9 milions francs agent capital, square la garanzia de 7,5 milions per finanziazions tras bancas, quae cum bonumen 59% de las vurs die. Avant veva la radunanza comunale de Lumnezia approva questas investizions con 75 contra 3 vurs. La gronda somma de questa in prima parte del masterplan intorno il Mondaun è prevista per l'innovazione, planizzata in era, in assenza tematica, in tour d'arriver ed offerte da bike. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Ome due domande in questo connesso sono approvate con un 3/4 della svurs. In domanda è stata da creare una fondazione che promuove spazi d'abitare per indigenes ed indigens. La seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baiegiar. La Vishnanka Burgaise da Vazza aveva già detto il mars passato al progetto. A doma des Josa Clair co il svilup del quartier Tirkel doi succedere ed era co la mobilizzazione del terren da Baegiar doi in generale vesai ora. Con 69% delle svurs an ils da doma digge alla revisione parziale della planizzazione locale, uscia a doma d'puspe de pli possibile dats per creare nuovi spazi d'abitar. Fias artificiali datius pli excepzional maina cuira. Ils votants e las votantes de Cuira non hanno mai approvato in scumon de quels sin il territorio della città. Alla revisione della legge de polizia necessaria han 82% de las votantes e dels votants di DJ. Organizatours d'occurrenza spon tutine domandare in l'avenir per in Lubiancia persones privates d'entant bec. A Spleia sin la via del Pass e Arsir su entremezzi in auto del tutto faccio sablessa in Agin. In zai survenì il clom d'urgenza curta vand las duas a comunicare la polizia centunala. Il pompier zai in disperzo controlla il fieu. Las duas personas che erano in l'auto han podi abbandonare duras il vehicle. La via del Pass del Spleia è stata serrata durante un'ora e mezza.
0: In altri sintomi della nostra elezione centunale in Centum Basilea Champagna, ol grand victur nom Partia Populer.
6: En il Centum Basilea Champagna gudogna la PPS in sezza en la regenza sin done costs del sverz. Il candidato della PPS, Matthias Liechti, ha dentant mo facer don mili vurs de pli che ses contracandidat Philipp Schoch del sverz. Uscia torna la PPS su entre quattro ons puspen la regenza del Centum Basilea Champagna e quella vien puspe dominata dal Burgais. Basilea Cittad vuol scuola in prim centun Svizzer in a deduzione da taglia dalla paia, da pli che 53% delle svotantas e delle svotanze andagli sverda per in a deduzione diretta volontaria, vuol dire 10% della paia brutta, quai è in premiera svizzera. La fine mira è da riduzire il scas da persone che hanno debits per via della taglia. En il centun Schwyz na dati bec reduzions delas premias pli autas. Las votantas ed els votants han refusà ina iniziativa del Pievel della PS che voleva dischargiar la classe mesauna e qua clara main con 59% las vuxs, con quai il Pievel su andà all'argumentazione della regenza e del Parlament. Tenor l'iniziativa aves il centun Schwyz stui augmentar las reduzions delas premias per total 17 milions francs il 2025 el paia en tot 94 milions.
0: Nos nis del Sport, Mountainbike, la Coppa Mondiale ha fatto sfermativa a Leogang.
6: Una victoria dobla per ils mountain bikers francesi sei da in la corsa dels Omens a Leogang in l'Austria. André Boischi a guadagnà avant Luca Martin e l'American Björn Riley. Per il giovane Boischi è la prima victoria per l'elita. Mathis Sassaro, che revenisce con seconda in l'arrivada, ha ins disqualificia. Mer Svizzera è diventata Mathias Flückiger con arrivarsch con Sisavel. Era anche nel top ten e saranga Filippo Colombo con Ociavel. Il grigion Vital Albin a fac rank Traders. En la Formula 1, Lewis Hamilton guadagna il Gran Premio de Barcelona, quai è ses in prim success vid il governal din Ferrari e si accente sisavla victoria in Soma. Hamilton ha distanziato George Russell, il pilota da Mercedes, per 20 secondes e il campione mondiale Lando Norris da McLaren per 24 secondes. Kimi Antonelli, l'altro pilota Mercedes, che mai na vin avanti il classamento generale, è cruda ora 2 rondas avant la fin, cura che l'era sin rang 2.
0: E do se guardenza in cercuccia la situazione del traffic e scuccia che va in avent colora.
7: La meteo.
6: Era da mount specie in didet sulle lief, l'en prima e anche in pauvels de nivels, durante il disa forman l'ora nivels de cumulus. Les temperaturas maximales en amustet 25 grads, a scuol 32 e da coira 24 grads.
7: Vias e traffic.
6: In la via Tranter Zernetz e Cirf dat impediments de traffic in omen duas direcziuns la ragione in accident. Se in autostrada a Tredes dovri pazienza Tranter Rotenbrunnen e la pondraccia nauai colonna, gli ado quintar con fine di inquardura de plitem de viadi ed era Tranter Land quarte Sargans stagna il traffic in direzione nord.
0: Che costo il magazzino di elezione e di votazione alle 5, tutti i risultati con reazioni che ci sono online su rtr.ch o è alle 5 e 12.
7: Le elezioni di RTR.
8: E udeu il quintet che forma la regenza Grigion il prossimo squadron svenzadine puspeca via radio movaise schon viu co la regenza se presenta che venne sci femminina sco o mai la fotografia obbligata ed enton faccia in flessi na se panne web merens magari e per contemplare la garderoba quella che crode si con seu resti bu la nief elegida Valérie Favre accola aber mai a Maraisezzi, io sono Georgina Janchi, la prossima ora analizzenza, soprattutto la rosciata e il cusei grond, shalou, mainzal.

0: quei arteria gratstein quart vergaulas tschun.
1: Passa 500 candidates e candidats per ils 120 sitz in il Cussel Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun der RTR.
0: El Grischun che Ruschna Viers drecce la partida che terlige sur tutto sotz quale culsulei in seu logo la partida popolare la grande victura d'umogna sia candidata e la regenza del Parlament prende la plaza sul tron della pi ferma la PPS proprio la grande victura oz Giancarlo Candinas.
2: Gie proprio questi dir la linge gran semraus il risultat del Cussel Grund bocca mainske 30 ciun del 1926 del Cussel Grund sauden su entre il di elezione de dozze la PPS PLS vengono in buon momento 30% del seats compriamo con le elezioni devono 4 onze con plus de 10 seats e le scelte con distanza le più ferme frazioni del Cussel Grund ad in sessione resuma a Cinciac gli sto in gran stausch in virs le drecciots.
0: Tocan de Cheu era la partita del center, sin quei tron della ferma partita e la sto puspes, che sono avon quattro ronz puspes a plimas, at sauda oz definitiv delas grondes spardidras.
2: Senza altro il center, piar de bomo in sedze la regenza, el san piar sis sedz al parlament, ad ombrano un 28 sedz in apertutina, una seconda ferma frazione al Cussel Grund, ma tutina san sigere sumaki in a trumpada per els quei dide dots, in minus se da tutti i liberaldemocrati e tutti i socialdemocrati la PLD perde 4 seats e vengono in 23 e dal socialdemocrati d'ombrano 20 seats con che minus da ciun. Yeah, si dire due partite che hanno un po' di spet da fa fiastots.
0: La PPS con distanza la ferma partita su andata del center sin plaz dus, sin smerils mandats el Cussel Grund sil terz ferma fraktion ils liberal demokrats, socialdemokrats lus onda non les duas partides con en il pleit vertel nom.
2: Die Beine, che ho asci noch tot ils verts fa fiasto. Zels an den IF, sez al Parlament, stais kotoken os dus, a contongene schuele formezze de Fraktion pelen prima ga. Insomma, ad els verts sein a schuia e exangde schiferms schols vertliberal, zel Parlament Grischun. Letz resten nadem in Wienerwanter, sez, schotoken de Kern.
0: Il NIF Parlament Grischun se stauscha pia vers drec quella rochade co vesio quella repartizione pa adunna quai merens jedini tic sco questa sviluppescia?
2: Leo hai proprio budau in grande midada la quota de donas e vinevontir circa in tirz monte concret ne vende juost dumbal Cussel Grund Grischun 38 donas e da 102 omens tocnos eri 40 donas al Fazit, schins vuol dir scho ja, in donna de pli alla regenza, den ton duas pi pauk al Parlament.
0: Grazie a Giancarlo Candinas, Kamerantik, pi ik sagt sin sitz procentuales la proxima legislatura el Parlament Grischun. Chavus leis udi surtut e Kevin Brunold, il president del Center, quella partida che sauda telas grondes spardidras, otsko el reagesce che gi nus stuen propi isulskodis, esser critics ad analisa propi critic nus sets qualantir intervesten flens in rtr.ch sco massa autras intervestas at sco proxim neon en qualura genza a scieu dinza lue quala il ciao della partida ca sa fa definitiv fashta oz Roman Hug della PPS ceca LG ossa kins deventa e la pi ferma fraktion el Cussel Grund.

0: Il Grischun elegia in nov Parlament. RTR als Resultat.
1: Quals resultats del nuov Parlament sco il Cusegron sa mette insieme tot quai venza schon in tec analisau, tematisau, tematisenza lue un pi approfondeu nos emissions oz la domenica de elecciuns qualas quatsan si gira un tocan las satus merenza un inagassi la regenza Grischun Les elecciuns che instandas cun ascibe tensiun sco de gic, bo plia surtut cun ascibe candidatas a candidats sco mai no van combateu pils ciun sets spels quater en uffici e la ciunavla in prova della PPS da turna e la executiva Gertigenda cun Valerie Favre ancora aber cotuniti al quartet ca bu dominau suenter cin leun combat electoral in combat intensiv e ius a fin oz. Cotunni tir Aita Zanetti, tir Nora Saraz-Cazzin, tir Maurizio Michaela, tir Reto Bott, Gianna Maria Cantiani, ames ansemman lur reactions.
2: Cum passa siat meli du cembus pli poc ca la nov cernida consigliera governativa Valerie Favre-Accola e per la verd liberala Nora Saraz-Cazzin de Puntraginia becce gartagea de conquistare ciungiavel sits en la regenza. Per ella in gi plein emozions cun fech plers patrats ca van trasicea.
3: Da una parte appunto volevi unbedingt gratulare Valerie, l'ha fatto un combatto elettorale gigante, Rella. Sì, e mi lega per ella, e sono sicura che ella farà un super job e gli stessi naturalmente sono in disillusa. E aveva il bello di arrivare in regenza, ormai non ho più bestia, ma credo che non potremmo essere superbi del nostro risultato.
2: Er bereitet Zanetti de Cent e la fine mira sta da Clara. Defender i tiarzits di Center an la Regenza Grischunga. Mo quella missione e bice gartegeda. Chi Center leva minia Blair con tre sits an la Regenza, lascia ella den tant bice valir. Mo i segi da venda lanciata sto Clare chi pudes venir strecci.
4: E credo che fosse stato un sbaglio da noi l'air candidarlo, svesse da zu quel sits senza combatti. Quai Na fis sta giusto non verso la popolazione e non verso la partita e per quel serve niente messa a disposizione e ne ha fatto una prona esperienza che sono uniche e ossa voglia da dire in avanti.
2: Con la candidatura di Maurizio Michael leva la PLD conquistare in secondo sitz in la regenza Grischunga, senza successo. In una grande sorpresa pare i risultati tanto invece di essere più candidato per Gagliot.
5: Ma qui avevano da spicciare, noi erano avuto preparati in quella cosa. E ha dimostrato che Grischun da Lungaccio Italiano ha un interesse a Crin in una candidatura da Lungaccio Italiano. Quei già gli obiettivi che avevano erano partiti in quel momento.
2: Erpi candidato indipendente Reto Bott da Schampf ha invece tangia per la regenza. Tuttina an passa 10.000 persone sai Grischun do la voce ai candidati salvadi, cui risultati è il contento, a quel pare da far gusto sin da pli.
6: Sì, è un buon comandamento. Alla fine del quinto sto gir pass per pass e io ero mostrato la Ljota sciata per tutto il mio progetto. Also, io ne faccio gusto di essere anche il discorso con la Ljota, di dire, fare i miei video, e allora vai le opinioni e allora studiare ciò che potesse far meglio.
2: I perdidas e le perdidas della corsa per cingiare il sito della Regenza Grischunga parampaia da prendere a moda maniera sportiva la terrada.
1: Il quartet ca bo dominau e la regenza Grischun in leun combat electoral va fin per els quaterin cun massa experiencia se scoi an gic de prendenei eba zanua e sportiv sco nos ven gradu deu la contribuzione de Gianna Maria Cantiani per de pli reactions, analises, a massa autor e anqual fotografia en fleis. Je vos visitez nous in nostra pana web.

0: partia Carmelia Meissen e Peter Payer dals Sozialdemokrats. Dall'elezione del Parlamento, al Grand Victor Ernon partia populär, als perdeders summa il partia del Center e il Sozialdemokrats. Al Giancarlo Candinas, culs details.
1: El cusè grand dat in stausch vers la dreccia. Bocamoinske 30 giugno del 1907 sauden su entro il dì d'elezione de Dorz alla PPS. Compriau con le elezioni davon 4 rons e con in plus de 10 seats. E lo è scioè de nief con distanza la più ferma frazione del cusè grand. Sperle PPS ha schnells Wert zum Brein Grand Plus. Els an den IFC anzeds al Parlament, en steisch got ok nos dus, a contongene scheuele Formezie der Fraktion. Al gudoin de la PPS dels Werts, was in Donna Kost del Center, dels Sozialdemokrats, a dels Liberaldemokrats. Al Center piarda 6 seats ed ha den IFC un 28 seats al Parlament cantonal. Els resten den Ton, la zekonferme Fraktion. Als Sozialdemokrats dumbren um 20 Sitz, gucken im Minus de 10 Sitz, alle PLD pierde 4 Sitz, wenn uns im 23. Ne jene Midade eid auch die als Wertliberals gerechten Wiener Wohntich Siatzi zel Kusegrom.
0: Al Partia Populiris di Men al Grand Victor, al Präsident Roman Hug wetze la Victoria schu Opportunität.
2: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
0: Al Partia Populär der Fignosa l'Opposition mit dem Parlament. Quel Partia già Fignosa spürt al Mem per cetir compromiss e qual ad essere stier er in avenir usche. Usche Roman Hug. Ed ossa già in sün livell federil. L'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni non ha accettato in giumbum rimbomb var 54% di danà. Un clear sci ossurnia al mudamento della legge del servizio civile con var 53%. L'Adrianca Martin con la survista.
3: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il diritto d'asilo ed abolire i contratti internazionali, ha buon flau in maggiorità del stanz. Ed è la popolazione e la buon flau a wunde sostegn. Il risultato provvisorio della Kanzlia federale per tutta la Svizzera muss, che circa 54% delle votante e dels votanti refusen quella. Il Grigion anbien 51,1% dechna. Auter il risultat della midada della legge del survec civil. Tenor il risultat provisoric an schon conte 30% delle votante e dels votants mes in gie e l'urna. El grigion an varga schon conte 9% susteneu la midada. E nel dat l'alta partecipazione alla votazione de dots. Ton el grigion sco es in nivel national ein bonumain 60% de totes persones con dregge de vota ides a l'urna.
0: Dal livell federal tornens in Grigium, a Samurezzen, der Rotz Elektion del Presidi Comunel, lo trovo con seguon scrutin, al meld risultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
4: Il più conter alla maggiorità absoluta è srivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 president comunel de Samurezzen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partia Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezzen. Ella ha obtenuto 441 voti. Pel terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Bahner, occupa 320 voti. Cici succede a Christian Jotieni al timone della Vginenza de Samurezzen, ne ha per quei decis il 19 luglio. Possibili ulteriori candidature per il presidio di Samurezzen, PEM, nere inoltredes, fin al 17 giugno.
0: Nus restens giuste Samurezzen, lo esque ia oz erencia palazzona lungs la riva da lei. L'Olivia Christen, cus details.
5: Ils plans per migliorare ed adattare la via intorno al lei da Samurezzen han facci naufragi, con radon 57% delle svus san ins refusale in prima parte del project. Con schlargiare spustar trajects della via intorno al lei, volevin ins migliorare la sicurezza del traffic in quella via e dar da pli spazi alla natira. Il project avesse in tut 8 etappe e mincine da quellas dovra l'approvazione tras il souverain. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra è Manuela Geberts, la giurista bernaisa che abitesce ad Alvania su ogni 332 vurs, ulteriori 40 vurs e nidas singole persone. Manuela Geberts surpiglia se es nuovo uffizio il 1 de gener 2027. Ella sonda a Daniel Albertin, che voleva già dar giù se uffizio da presidente il 2024, l'ora ne ridentando bici riuscì ad accettare in successura o in successura, uscì che la prolungasse la carriera da presidente. Suenter sur Saisa va era l'Umnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Le votanze e le votantes dell'Umnezia hanno approvato il credito da 3,9 milioni francs ad in capital, square la garanzia da 6,5 milioni per finanziazione tra bancas, qualcun buono meno 59% vustie. Avant aveva l'ordinanza comunale dell'Umnezia approvato queste investizioni con 75 contro 3 vurs. La grande somma di questa in prima parte del master plan intorno al mondo è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assenza tematica in tour de river ed offerte da bike. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Oma due domande in questo connesso sono approvate con radon tre quarti delle svurs. Una domanda è stata da creare una fondazione che promuove spazi d'abitare per indigenes ed indigens. La seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baegiar. La Vishnanka Burgaise da Vazza aveva già dicendo il mars passa al progetto. Domandes Josa Clerco, il sviluppo del quartier Tirkel doe succedere ed era con la mobilizzazione del terren da Baegiar doe in generale Vesairora. Con 69% delle svursan il domand di DJ alla revisione parziale della planizzazione locale. Uscia a domand puspede pi da plipus avladans per creare nuovi spazi da abitare. Fias artificiali da si usa pli eccezional ma in acuira. Le svotanze da cuira non hanno mai approvato in scumon de quels sin territori della città. Alla revisione della legge de polizia necessaria han 82% delle svotanze e le svotanze di je. Organizzatori d'occurrenza spon tutti ne domandare in l'avenir per in lubiencia persone private sdentant bec.
0: In oltre sintomi della nostra elezione cantonales in Centum Basilea Champagna o guadagnò il Partito Popolare.
5: Il Centum Basilea Champagna guadagna la PPS in sitz e la reggenza quasi in donne costi del sverz. Il candidato della PPS, Matthias Lichti, ha tentato mo facere ad un milivurs de pli che si è scontro candidato Philipp Schoch del sverz. Uscia torna la PPS entro 4 anni puspè in la reggenza del Centum Basilea Champagna e quella viene puspè dominata dal Spurgais. Basilea Zitat vuol scuola in prim centun Svizzer in deduzione da taglia della paia. De pli che 53% delle svotantes e delle svotantes andagli sverda per in deduzione diretta volontaria vuol dire 10% della paia bruta, quai è in premiera svizzera. La fine mira è da riducire il scas da persone che han debits per via della taglia. E nel centun Vat veni una paia minimale fissata in la Costituzione. La svotanza e la svotanza hanno approvato con 49% già e 46% na in iniziativa corrispondente. In connex con l'introduzione concreta dovrà tenere il cusel da stadi del Vat anche in analisa dei risultati da votazione e trattative con partenari sociali. La svotanza e la svotanza hanno nemmeno rifusato il gibbot da legge corrispondente in iniziativa da legge che voleva tanto router in appaia minimale da 23 francs per ora.
0: E tu se guardi in cerchio la situazione del traffico e c'è c'è l'ora fa.
5: La meteo. Demain è per grande parte sulle gifle, demain è anche qua e la c'è rauta, il centro mezzo di se forman l'ora nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cui tra 25 gradi, senza selva tra 20 e 24 ed in legge di notte tra 18 gradi.
6: Vias e traffico.
5: In la via Trantr Cernetz e Cirf dat impediments de traffic in ome duas direcciuns la regione in accident e sin l'autostrada Tredes dovri pazienza Trantr Rotenbrunnen e la Pontrai Cienau la ai colonna e gli adquintar con 20 minutes de pli temp da viadi.
0: Usweiso di al magazin dat Elektium e da Votatium de questa domenica als 14 Jun, tuorls risultats cun reactiums ed analises as potagler online syn rtr.ch. Os es ni alle 6 ed 11 minuts.
6: Las Elektiums Center RTL.
7: Kurz unter la sis, der jeni moment net frat, so unter kan us ven informau der rudien in jes magazin de wart quella domenica de lektions de votations den bundes quater minutes prenden ils schinum nei elefants platz meisa par analisa ils resultans declara victorias a nau fragis il discurs kun presidents presidentas de las partidas grijunas grazo enter cala France Gall. Cantar.

0: passa 500 Kandidaten und Kandidaten per il 120 Sitz in il Cusel Grund. La Selektion del Parlament Grigion, der RTR.
1: A cun varga ciuncien scibè candidatas e candidatsco e mai canciau metter sin iestas en lur cumins, en lur circuits d'elecziun ci cun ambiziuns pi grondas de propie dominia el Parlament a quera auters per gim da arimna vus lur partida. Dils cena vegni al cusse gron en numerus staide remplazat un ziun e iescia e stande garantida o en vitz a valz en qual mi dada de faccia vegni adana vendi uost el Parlament grigiun. Giancarlo Candinas, merau un pau sils resultats, sils facces, contas novas facces dati?
2: E vegne mince cas da un qual nova faccia cusei gronna venda a juost casan schon incevra al circuit de Musté. Tocon che veniva votau al sistem ni eligiu al sistem de Miorz proprio in dominanza del center, ma quei os bopli al cas de nia vei mopli duas persoonas del center leu e vitir vegnen ina delle PS sco tocon de cheu e sco nova faccia sil Silvio Schmidt della PPS, a Genus Meindler, su selva Giudò a Breuil, no quedat in Sitz. Leo Piar del Center al Sitz, nominato mai in Heini Hunger della PPS, alle dentro autor se mese trasen contro il presidente comunale de Breuil, Roman Flip, a De Aion al Center Piar in Sitz, quel de Martina Beli, ad ombra mopli dus del Sitz del circuit. Teniu su setz al center per incontro in Lumnezia, a cui con una faccia giufna, nominata ma in Serena Cadof, che vince sia donz.
1: Il center a Schau Plimas, in seu territori de Cepston, ed a propos faccias giufnas, lei non discurrer un pauet de quales novas al Parlament Grigion.
2: Ad in interessante faccia giufna dati al Landquart, ja Sara Krameri, e vini delegide lau per la Verda, e la Vencio Jones, ad in von Adoptiv, orient dell'Ethiopia, la Verda jene les grandes victures oz. Plus, ciun set, sino siat set, zel cusei gron, ad esce contonge ela formezia de fraktion al cusei gron, ed ad pli poisa. E jom, per esempio, nuke Caroline Huber fagelse al Parlament Gudonia la Verda, meins on shock giu Quera, al più grande circuit del Grigion, 25 politikers e politikers del Cusei Gron, ein de Quera, ebbe che ho dati in qual mi dada, per esempio, tir la PLD, che va da 4 dius in 2 sets, Oliver Hohle de Andrea Thür-Sutter, ein bubli parte del Parlament, wenn die Uest, se dire ne trompade per els ormanto de bodus no-names, Oliver Hohle ed inestos in a persona fit aktiva al Cusei Gron, kins aude es events, ad Andrea Thür-Sutter, oi anteriore presidente della Fiaste de Quera.
1: Per dintre dus plaids della Verde ca ugigiau ei, da di persura il combat elettorale della a dominiau ei, allo è grad facil sei de dus sin set sits.
2: A cui proprio un gran successo per le Verze e le CDU, di la ancina voglia in cui combattono buon insieme con i socialdemocrati, quella strategia ves essere qui alle scouche, zero di un tombo, cioè che vengono in quel siazzetto, ed è ciò che vengono in pau onorai per il coraggio.
1: Giancarlo Candinas, grazie per merà sin risultati entic o els circuits nua che si capesce che ha dau e un qual rochada trompada e sin nostra pana rtr.ch venza pinau la carta nua che vus ves propi is il singles circuits electorals clicasi su vus vasis subito cicai eligeu en cei circuit saudatir Cei partida rtr.ch. Bomo per quella analisa e un per massa auter.
0: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: En in hoi dati las sat in giplein tensiun s'inclina e cheu via radio nossa rapportazion de quella domenica dat elecciuns votazions quale stada sot la bicetta della producenta Prisca Bundi. Meu nom Gheorghina Ianchi, la sera suenter kil grijun a eligeu. Fineu esi sigir e un gicbo leu nuo che ven fac festa. Surtut Tirels, della PPS, con l'ur nova e la regenza grigiuna Valérie Favre-Acola.
1: Grossi, grossi Freude, selbstverständlich. Aber ganz realisiert hat man es noch nicht.
0: Ja, also nicht die Themen zu realisieren, denn der Fall Princes prendere in conto le gratulazioni a Lucy Capescia in altre riunioni in Austria no che le partite si radunano vengono in città lì c'è le plaghe soprattutto nel centro. Con quai essen alla fin punto le sette date in una gala surveste del più importante da quai gi figei in stupenda domenica sera da me una buona partenza e l'emma nuova da lavoro. Ciao ciao, tocca alla prossima.

0: Il die der RTL.
1: Ot kundur sin kadish. Suenter quellas elecziuns el grischum pidrezcavon. El cusel gron gudogna la Partida Popolare Svizzera, la PPS, 10 sitz ed aventa la pi gronda fracziun cun 31 sitz. En tot, sondada del center che perda 6 sitz ed è il secondo gronda fracziun cun 28. La Partida Liberal Democratica, PLD, perda in sitz e resta sin platz 3. La Partida Socialdemocratica sto da giù un sitz ed ha un 20. Alla Partida Ver Liberala potani sessia sitz. Alla Verda, Gudogna, Ciunsitz ed Adaniev Siazitz, el cusel gron, a cunquei e grondezia da fraziun. La relazion da partidas burgheses e quales cietrum verdes mida denton quasi bu. La PPS, Gudogna nomnada ben zortut sin dona quash della PLD e del Center, e del sitz pers della PS van zortut per la Verda. Daniev vessen la PPS e del Center ensemmen denton in a majoritat absoluta, da si son tim vurs, e se vessen a schia comandalas fiastas, scelles vignem parina, a voteschen unides. Eter la regenza dat la Partida Popolare PPS in comeback. Senter Jochons d'absenza torna e la puspella regenza grigiuna cun Valérie Favre-Acola. Lezza è elegida, cun via ben siameli duacem vus da pli, che las concurrentes Nora Saraz-Cazin PVL ed Aita Zanetti del Center. Ils ulteriurs consiglieres e consiglieres governativas egni re-elegi, quei ei Martin Bühler, PLD, col miglia risultata tots, cun 42.299 vusts, Lu Markus Kaduff, del Center, Carmelia Meissen e Center a Peter Payer, della PS. E empliras vischneuncas ai dau elecziuns. Albula Alvra ha elegiu Manuela Gebertsch, co-presidenta comunala, che suonda a Daniel Albertin, ca publi candidau. Medel Lucumagn ha completato sia suprastanza con Cyril Lutz e Marina Morgenthaler. Mo a Sommerezzi va l'elezione in una seconda runda, ne gindils candidats a contongeu il pli absolut pil presidi comunal. Il secondo scrutini è il Genif da Fanadur, Lüll. Da votar esi è stau oz. Simpleu nazional all'iniziativa un conto in Svizzera da 10 milions fac naufragi a quei tiels stanz a ter la populazion con 13 cantons un conto e 54,8% delas vusts cun inna. La metà della legge da vartel survec civile è dentognida approvata, lezza con 52,1%. È simpleu un comunal ai dau votazions.

0: Lunezia aus eher provau a Lurna, las investiziuns en favor del turism, pia concret in credit a 3,9 milions francs, ed ina garanzia da deficit a 6,2 milions, per la gronda part per l'innovazione nel territorio intorno al Mundeon. E las visnauncas da Quira e da Zizers han approvau da scumanda a fiux artificials. Si longe il tema centrals della domenica da votazions ed elezions, io già visleun in abiala serata.
1: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Il di der RTL.
1: Ot cunur sin cadis. Suenter quellas elecziuns el grischum pi drescavon. El cus el gron gudogna la Partida Popolare Svizzera, la PPS, 10 sitz ed aventa la pi gronda fracziun cun 31 sitz en tot, sondada dil center che perda 6 sitz ed ei segun gronda fracziun cun 28. La Partida Liberal Democratica, PLD, perda in sitz e resta sin platz 3. La Partida Socialdemocratica sto da giù un sitz ed ha un vegn. Alla Partida Ver Liberala potani sessia sitz. Alla Verda, gudogna un sitz ed ha da nief siat sitz, el cus el gron, a cun quei e grondezia da fracziun. La relazione da partidas burgheses e quales cietrum verdes mida denton quasi bu. La PPS gudogna numnadama in zurtuz in dona quas della PLD e del Center, ed il sitz pers della PS van zurtut la Verda. Daniev wessen la PPS e del Center ensemmen den ton in a maioritad absoluta, da si son tim vus, as a wessen a schia comandalas fiastas, schelles vignan parina, a votation unides. Eter la regenza dat la Partida Popolare PPS in comeback. Senter Jochons d'absenza torna e la puspella regenza grigiuna cun Valérie Favre-Acola. Lezza è elegida, cun via ben siameli duoce in vus da pli che las concurrentes Nora Sarazcazin PVL ed Aita Zanetti del Center. Ils ulteriurs consiglieres e consiglieres governativas egni re-elegi, quei ei Martin Bueller, PLD, cul mil resultat a tots, cun 42.299 vus, Lu Markus Kaduff, del Center, Carmelia Meissen, e-Center, a Peter Payer, della PS. E empliras vischneuncas ai dau elecziuns. Albula Alvra ha elegiu Manuela Gebertschko, presidenta comunala, che suonda a Daniel Albertin, ca publi candidau. Medel Lucumagn ha completau sia suprastonza cun Cyril Lutz e Marina Morgenthaler. Mo a Somrezzi va l'elezione ed in a seconda runda, negind ils candidats a contongeu il pli absolut pil presidi comunal. Il secondo scrutini è ils Genif de Fanadur, Lül. Da votar esi è stau oz. Simpleu nazional all'iniziativa un contro in a Svizzera da 10 milions fac naufragi a queti als stanz a ter la populazione con 13 cantons un contro e 54,8% delas vus cun inna. La metà della legge da vart il survec civile ed entognida approvata, lezza cun 52,1%. È simple un comunal ai dau votaziuns. Lunezia aus e approvau all'urna las investiziuns in favur del turism, pie concredi in credit a 3,9 milions francs ed ina garanzia da deficit a 6,2 milions per la gronda part per l'innovazion nel territorio intorno il mundeun. E las visneuncas da Quira e da Zizers han approvau da scumandà fiux artificials. Si lungi il tema centrals della domenica da votaziuns ed elecziuns, io già visleun in abiala sirada.
0: RTR Vita e Creta.
2: Mingi nascono a Fons, si in Tirmoni. Color mummas vignano accompagnadas durante la nascenza, sa se differenzia da Tiara per Tiara.
3: In Morga ist das Poppy geboren, also die haben gerade am Meer gewohnt und die Sonne ist aufgegangen und man hat die Wellen gehört rauschen und das Poppy ist geboren im Garten vom Haus voraus und das ist mega, ja.

0: schon fast ein bisschen zu romantisch zum Wort sein.
1: Quella nascienza per la mare, il Mexico, è mo inna delle esperienze che le tre spindreras che vengono a pleide in vita a Creta an fac e exterior. Tutto dinda tradizions e da cominanze sur confin, ad è c'è che la Svizzera se vessen prender da d'altre stiaras. In cordial benvegni, favus Claudia Catoman, in a biala domenica, a picca vus de Kleis l'emissione.

0: perdida.
1: La renovazione di una baselgia, boda pli venditas da domenia, scamonda fazzaleda ciao alle scuole el Canton Sangall e caprottas in stadions da Balapei.
2: Vita e Greta, las novitats or del mondo delle religions.
1: La baselgia cattolica de Savgen vegne restaurata. Suenter la restaurazione, due denton bure statir survecs divins. El futur, due è esser possevel de fa yoga ni series de films en baselgia. Armin Spescha, che è da pi in on president della commissione della restaurazione della baselgia, ha definiu con sia commissione in a visione.
3: Nous lenus bussen ein begege, das in technief calur, aber aki vignen novas finiastras, nous len schane vos entsetz, si cei, alas generaziuns vignentes, per in auter die vrede cuminonza ad abaselgia.
1: Bia vignen restas cogliei, es uenter la restauration.
3: Quins vignen in baselgia, ti miras anadine van avanzi gli altar, leo schabegge la part cristiana, leo schabegge la part da messa. Nous venn scost i semeines lu, mir es encontre la lautje. Leu dat i scola la part pi profana, leu quintens fein in a preit, che ti sas forse scha in film in a sera, leu duei esser forse in concert, ca leu bupli de von, ca leu en amiez. Nous quintens metteren in plinceu de len, quinsa e stadium pleu, ne fa yoga, ni fazie culzafons, ni di rest il patrac che la baselgia cristiana ha, il patrac de cuminonza. Nous lenz ave viver cuminonza in due modi.
1: Per venire in una buona sligazione in tutte le gruppe di interesse venite invitate. Il progetto costa 1,7 milioni di franchi.
3: Sin spettacchi vi non trovi, quel piazza che noi facciamo è in piazza di cominanza, also questo è in una parte, quel che noi facciamo forse fa in una halla, in una garage, aber quel spazio è sì bialz, nini in baselgia scienz c'è bi. Per cui credo che è drova che nus scafin possevle dats per quella cuminanza profana che altre leut sassen tu paleu a fatz c'è nie, fin diever nie. Quo vuol dire l'investizione da din com si at milions vint tot nina schlargada al diever, quo è per me fetch positiv.
1: Las lavores incevan lauteron su enter pastjes. Negina gli sverda per da pli venditas da domenia. Il cusel di stanza dietch na ad una flexibilizzazione delles ures da vertura da stizuns. El è buon traus al sbots di naleja corrispondente a volscia e tir quattr domenies da vendita ad on en Svizzera. In allianza della domenia, da cuseliers della PS, del Sverz, del Center e della PPS a Gudignau. L'idea è di non sociale per i clitesci la sanidad dils employai a risguardi bo decisions politicas ai num da quella vart. La maiorità del cusel del Canton Sangall ha approbau ina mozion che venia ve per conseguenza in scamon da fazzalez da ciao per scolastas. Impuls è stau in casa ad Eschenbach nur che la scola leva pleda ina scolastica un fazzalez da ciao. Quarzo enter an singuls co members il cusel del Canton inoltrau in emozion. E la legge delle scuole popolari due vini scomandau da portare vestius ni simbols religius da persone d'instruzione. La regenza sostiene quella pretensione. Usa il cusel del Canton su entre lunga debatta approbau in emozion. La regenza sto e lavora in adattazione della legge. Tutti tre stadions da Balapei al Mexico, che vengono dovrai al campionato mondiale da Balapei, hanno in caplotta, sco cat.ch scrive. Una delle caplotte, il stadion dels Aztecs a Mexico City, c'è a scipincia che la agli plaz mo per dus beuns da stai in genuglias. Ella si samfla da tir dalle cabine dels jugadurs ed è a scia contongibile per lez avon a suenter il giuc.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Egli è un fenomeno, il principe Gnet è da pli che mai una figura da d'incodis da fons. Egli è un fenomeno letterario. L'opera è venuta traslatata in Sistien a giocci differenti lungaggi e dialetti. Ma dalla Bibbia dati da pli traslazioni. Ne resuras che il principe Gnet viene tematizzato al plet si invia. A quei da lì c'è Cune, che è psicoterapeuta e la clinica curativa a scuola.
2: C'è inutile conoscere la storia del piccolo principe. Da cui piccolo nome dell'asteroide B612 ci viaggia di un planeta ciel ed osserva quanti strani ci cresciuti sono. In tanti cresciuti vengono contemplati un disegno, un cappè, vengono un elefante ci desnutra di una boa. La fantasia del Zufanz non conosce mai giunti confini. I vezzi in roba ci non vezzano più. Da c'è la varce donna mince tante il peserare zolz perché altro non esiste più. Una iada ne ho vazzo parco in una mattina da tre zons e la zato padre sotto il sentimento da nodar. C'è risata ce n'è dat, vede scusi in clia, con vero quis mantunini in mezzo al pra ci creiva da una nirvisa. Serare il zolz davanti altro e creerci non esiste più. Claro che fa mince tante il scresciuz, ma per Zufanz è quella realtà. E se forse per vita qua, ci desusce importante non umans de nirvisse e de dotters, ens da qua per l'impression de d'exister? Al piccin prinzi incontra a differentes personas e creatures sin ses viadi e bleres de quelles sun surlevgiades de ti l'incontrar. Un rai, un vanitus, la volp e la moa dotters. Alla fine squia in cun ci til svezza. C'è fusse il rai, scel nunis vis, c'è il nuvesse in giù per regnar. E fu il vanitus den de ses nom senza admiratur? E c'è importanza ves la volp, c'è il piccin prinz inutile ves fatnir cioncia. In fond es la domanda, existe alc besulet o dovra ira dotters? Or de la psicologia assaia, quant important ci des de pudar nir vis, de nir dudi, oppure de nir badate d'incinotter. Nos vis-à-vis diventa la perduta per nos existenza, nos essere e nos istorgia. Sovent vende fatta vissa al cinno c'è nos ves nu vezzain. E l'ora fai simplemente cerbain de quintar, de partir c'è c'è no vain fat e de davare a mins ci san c'è c'è no esen. C'è fissna besain c'es. Mince tan crai aina però e de puder zu pantar al c'è non quintain nulla o non mo sain c'è c'ins preoccupa. Serà il zolz e l'ora non esiste. Ma c'è sempre non es più sco cresciù. Non portani no nostra storia. In nostra postura, in nostra espressione, anche in nostra zolz. C'è paradox. Non ens podan zoppar e di stess non in sovent navis. Es un giuro c'è il piccin prinzi vez es tot. Forse perché c'è l'ha impreis alci importante alla volp. Is vez bain becul cor. L'essenzial è invisibile per Sölz.
1: Il plaits in via da Alice Kühne, che vos am fleis è la quotidiana da vendergis nis in play RTR.

0: Suenter nos emissione da vita e creta vai vina bond cugli arch musical, a quale dedicaus al secund projekt da School Classics.
1: Ein avis de prime a da la chance de cantare insieme con un orchestra. Quei son fatte impression questo tutti notte cantare. Lui è una quantità più grande, è ancora più grande che qua ci si usa e qua c'è una tutta un'altra dinamica.
2: A me piace il touch e è da 102 anni e cambiava plagia e è d'ervo lì a 109 con Martin Zimmermann.
0: Tocca alla fine di maggio Martin Zimmermann staus il dirigente del cor del progetto che meina in Paugstis in tribuna da Carmina Burana, da Karl Orff. Il menader musical dels concerts finals è Urs Leonhard Steiner. De pli de persunas involvadas ed è in qual tun de quella grand ovra gist suenter las nov. En vita a creta de dots venus udiu tres spindreras allur experiences che las andrem nau al Mexico, a Guatemala ed ad Uganda e l'Africa. Mo quais insomma veniuter quei de di a l'uvra el exterior? Mirja Berweger, per exempel, raquinta.
3: Ich habe insgesamt knapp eineinhalb Jahre in Uganda gelebt, habe dort mit meinem Mann zusammen für eine Hilfsorganisation gearbeitet und habe gefunden, wenn ich schon mal in so einer ganz anderen Kultur bin, möchte ich auch meine Hebammenfähigkeiten noch erweitern und unbedingt auch so Erfahrung sammeln.
0: Sein rtr.ch ein Artikel mit dem Titel «Drei Spendreres, drei Spajais, drei Kulturen» Zwesus e leger, kakukwe stautir Anna Brandun, ke stade el Mexico, a skoka Melanie Weber e venide qualaga a Guatemala. A leon flese in Chinas fotografias dil temps che las tres dunas an passantau visur mar. Quasi stau, denus, pervus, io son Claudia Gattomen, vina vone in abiala domenia, sin su di.
4: Vita e Creta.

ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe.

0: puls de la musica svizzera.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione.

0: Proverbis. Matans senza matuns es schona joppa senza bacuns.
1: La chanson de Stadt.

sentiment ci stringe la gulle e non lascia gridare. Intanto gli esperti, questi, se ne intorno mai, discutono.

In avò es restà sulla via in flac. In avò es restà dalla viara dal frac. In avò es restà quell'asper sentiment. Ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra erda d'autos novs. Ci coppam l'air più plan. Da meldra scolazium. Pel svels e pel ofant, da test psicologics, per mana giunts, da palottis vidavellos, da placats ed acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal frac, in avò es restà quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va, in avant cun 60 em du mont sci nu bastes, prop ce na cun 40 nu fus nu scher, svelta vonta nos bet. O vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avant es restà

Alle Steules, Teil von Stur. Ojoi vus cara Steules, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò sto in sintiara piti, piti. Quel curt moment ins viva, a lu morì. Ojoi vus cara Steules, a mia vis. Vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlegia. O quel che vi scafider, a mo è scafiu. Quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.